Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. I do my makeup in somebody else's car. We ordered

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: La mia ragazza è un fiore,

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Today is such a great day.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: my credit's no good.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Dico che

0: Inside of the Moonlight.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Buonasera, dottore.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, in

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: quando dici perché no.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: E da qui, e ancora qui, ti aspetto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte,

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: fare più.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 94.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure

0: 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel. Agenzia Viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone di esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione, una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini: si terranno domattina i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e il 6 agosto a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis: dopo Washington anche l'ITP 1000 di Montreal, Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar. Passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3-7 in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i 16esimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli e Vavassori, sarà opposta ai brasiliani Lutz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo. Portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza-Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgi

0: dirigiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Yeah.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran, che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa, pressoché piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati cittadini rumeni sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa del titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima, al primo giorno di lavoro e trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event. La tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta, è entusiasta. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
5: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma

0: musicale La Patti & Co.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani. Get down.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
2: Sono io Roberta Calce. Siete pronti per fare questo bel viaggio insieme a me con My Chanson Air? Tutti gli artisti indipendenti e non solo. Iniziamo subito con Angelica Romagnolo, in arte Anela, Gioco di Rose.

0: Italia.
1: Vi racconto questa storia, arriva dal Messico, dove durante una conferenza stampa presidenziale è stata letteralmente interrotta da un ospite inaspettato, un'anatra di nome Merlin. L'animale, pensate, è riuscito a superare tutti i controlli di sicurezza, rubando la scena ai giornalisti e diventando quindi la star assoluta del giorno sui social network, grazie anche al suo buffo portamento fiero. Chissà da dove è arrivata. Noi sappiamo invece che è qui ed è arrivata al nostro appuntamento di My Chanson Air, Clare con Estate del C.

0: Sapevate che gli ippopotami sanno volare?
1: Oh, quasi, insomma.
0: Nuovi studi scientifici hanno rivelato che quando questi giganti corrono alla massima velocità, si staccano completamente da terra. Per circa il 15% del loro passo restano sospesi in aria, cioè in pratica per frazioni di secondo, ok? Un ippopotamo però di 4 tonnellate prende letteralmente il volo. Incredibile, ma vero. Gattoni, questo è il nome, e il pezzo che ci propone è Stupide Illusioni.

Chansonnaire, dove voi potete diventare protagonisti. Come fare è semplice: mandateci il vostro brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it. Come ha fatto Lino Arcolaci, in arte Arco Beats, il brano è Fire.

0: messo l'appuntamento con I Remember Yesterday. Ci ascoltiamo Gala, Freed from Desire.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Ed eccoli i saluti, termina ancora una volta l'appuntamento insieme a me Roberta Calce con My Chance on Air. Vi aspetto alla prossima puntata, non dimenticatevi di sorridere, ciao!
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Ipotesi principali sarebbero quelle del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonia di Mercurio ha fatto segnare 48 gradi per la prima volta, oltre 40 gradi anche Gorizia. Ma non finisce qui, secondo gli esperti questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni. Ma occhio ai temporali, proprio a causa di forti piogge cadute già due notti fa. Una grande frana ha colpito la Valle Aurina in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico, inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio, rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti.
5: Me and figli?
4: E non finisce qui. Aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Novasiri Club 4.0.
6: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi venerdì 7 agosto 2026. Il santo del giorno è San Gaetano da Thiene, sacerdote veneziano del 500. Oggi nella storia, 1420. A Firenze inizia la costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore, progettata da Filippo Brunelleschi. Era considerata impossibile. Nessuno sapeva come edificare una cupola così grande senza impalcature in legno. Brunelleschi inventò tecniche e macchine del tutto nuove, cambiando per sempre la storia dell'architettura. 600 anni dopo, nessuno sa ancora con certezza esattamente come ci riuscì. Nati oggi, 1956, nasce Gerry Scotti, uno dei conduttori televisivi più amati e longevi della storia della televisione italiana. Con la sua simpatia genuina e la sua professionalità impeccabile, ha condotto per decenni i programmi più seguiti di Mediaset, diventando un volto familiare per milioni di italiani. 1975. Nasce Charlize Theron. Una delle attrici più talentuose e versatili di Hollywood, ha vinto l'Oscar nel 2004. Curiosità del giorno. Lo sai qual è il vero colore del cielo? In realtà il cielo non ha un colore suo. È trasparente. Il blu che vediamo è causato da un fenomeno chiamato diffusione di Rayleigh. Le particelle d'aria disperdono la luce blu del sole molto più delle altre, facendola rimbalzare in tutte le direzioni. All'alba e al tramonto emergono arancione e rosso perché la luce percorre più atmosfera. Nello spazio, senza atmosfera, il cielo è completamente nero. Il blu che amiamo tanto non esiste davvero, è solo fisica. Pillola di buon umore. Chi sa vedere le cose belle è perché ha la bellezza dentro di sé. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
7: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Benvenuti nella Italian Chart. Siete pronti anche oggi a scoprire le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita? E allora eccoci con la Italian Chart, la nostra classifica. Ancora una volta una buona estate da Massimo Esposito che ha il microfono. E partiamo subito perché al numero 20 è stabile come la scorsa settimana Dito nella piaga con Businessman.

Stiamo scalando la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono. Al numero 18 risale Madame con Mama non mama. E attenzione, perché al numero 17, ormai da tantissime settimane, sale, scende, perde qualche posizione, Fulminacci, maledetto me.

0: I grandi tormentoni dell'estate all'interno della Italian Chart sono stabili come la scorsa settimana. Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

Ed eccolo il tormentone dell'estate che mancava all'interno della Italian Chart con Fabio Rovazzi, Arisa e il carissimo Nino D'Angelo che approdano all'interno della classifica alla posizione numero 15 con la costiera amalfitana. Al numero 14 c'è Saif con Buona Domenica, la Italian Chart con Massimo Esposito.

Una straordinaria estate 2026 con Massimo Esposito e la Italian Chart, la classifica italiana. E attenzione, perché alla posizione numero 13 c'è il nuovo ingresso di Achille Lauro dal titolo La città degli angeli.

Preannuncia come un grande successo per questa estate 2026 il nuovo ingresso alla posizione numero 13 di Achille Lauro con La Città degli Angeli. Al numero 12 è stabile Rama con Cabana e sono stabili anche loro alla posizione numero 11 Giovanotti ed Alfa con Buon Vento.

0: Restate lì, tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Benvenuti nella Italian Chart! Siete pronti anche oggi a scoprire le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita? E allora, eccoci con la Italian Chart, la nostra classifica! Ancora una volta una buona estate da Massimo Esposito che ha il microfono. E partiamo subito perché al numero 20 è stabile come la scorsa settimana Dito nella Piaga con Businessman!

Stiamo scalando la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono. Al numero 18 risale Madame con Mama non mama. E attenzione, perché al numero 17, ormai da tantissime settimane, sale, scende, perde qualche posizione, Fulminacci, maledetto me.

0: I grandi tormentoni dell'estate all'interno della Italian Chart sono stabili come la scorsa settimana. Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

Ed eccolo il tormentone dell'estate che mancava all'interno della Italian Chart con Fabio Rovazzi, Arisa e il carissimo Nino D'Angelo che approdano all'interno della classifica alla posizione numero 15 con la costiera amalfitana. Al numero 14 c'è Saif con Buona Domenica, la Italian Chart con Massimo Esposito.

Una straordinaria estate 2026 con Massimo Esposito e la Italian Chart, la classifica italiana. E attenzione, perché alla posizione numero 13 c'è il nuovo ingresso di Achille Lauro dal titolo La città degli angeli.

Si preannuncia come un grande successo per questa estate 2026 il nuovo ingresso alla posizione numero 13 di Achille Lauro con La Città degli Angeli. Al numero 12 è stabile Rama con Cabana e sono stabili anche loro alla posizione numero 11 Giovanotti ed Alfa con Buon Vento.

0: Restate lì, tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
2: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
4: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84, I Nomadi e Caterina Caselli. Il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar. Resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti. Mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta, aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento potenza Napoli, andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
5: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
5: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
5: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
6: RSP Eventi.
5: Il ritmo che ti segue ovunque.
7: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
8: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora, let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Getaway sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19. Questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio You.

E dopo la nostra posizione numero 18, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

Ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana. Girls

Pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance? È salita di più 2. E allora, let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

0: ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Repeat It, ed è salita sulla nostra classifica di più 1.

Sulla nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait, posizione numero 8 della settimana ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

E dopo I Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go! Satisfy, la numero 7 della settimana.

0: grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
6: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
7: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
8: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: questo è Remix Land. In console, Fabio DJ.
1: Benvenuti anche questa settimana nel regno del ritmo.

0: e questo è il Regno del Ritmo. Bentrovati a tutti anche per questa settimana a Remixland e benvenuti a Italian 26 Remix, dove ho selezionato alcuni brani italiani, naturalmente come sempre in versione remix, pubblicati nei primi 7 mesi del 2026 appunto. Ciao a tutti, sono Fabio e oggi ho scelto per voi tra gli altri Dito nella Piaga, Gaia, New Genea, Francesco Gabbani, Noemi, Achille Lauro, Cioffi e altri che sicuramente conosciamo bene. Alcuni addirittura autentici tormentoni, ma andiamo con ordine. Lei si chiama Margherita Carducci, romana, un'icona pop, che ha saputo conquistare il suo pubblico con una personalità decisamente fuori dagli schemi.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: E la terza classificata di Sanremo 2026, Dito nella Piaga, che è la sua Che Fastidio. Oggi l'ascoltiamo nella versione remix del DJ Francesco Palla.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: di fastidio, ben 16 cose o situazioni infastidiscono Dito nella piaga in questo brano.
1: Non posso sopportare gli arrivisti.
0: Tra le cose, un nome d'arte abbastanza bizzarro, ma che nasce in modo così quasi casuale da un gioco di parole sui social, che però, attenzione, per lei rappresenta un vero e proprio scudo. Infatti lei stessa ha confessato che nella quotidianità è una persona abbastanza timida e che in qualche modo il suo personaggio protegge proprio questa persona reale, e quando sale sul palco e indossa i panni del suo avatar, lei stessa dice che diventa capace di fare e dire cose che nella realtà non si sognerebbe mai di approcciare. E ora Gaia Gozzi, semplicemente Gaia, che raggiunge la notorietà dopo aver partecipato alla 10ª edizione di X Factor, di cui è arrivata seconda, e alla 19ª edizione di Amici, dove invece ha ottenuto la vittoria del premio Team Music per il brano Coco Chanel. Dopo aver partecipato l'anno scorso a Sanremo con Chiamo Io, Chiami Tu, quest'anno è tornata con un nuovo singolo. Si chiama Bossa Nostra, che ascoltiamo in un bootleg remix del DJ Simon P.

L'idea è veramente un brano piacevole. Bossa Nostra racconta un amore segreto e malinconico, parlando della nostalgia profonda e della difficoltà di comunicare tra due persone che si amano ma che alla fine si sentono anche lontane. È interessante anche il connubio tra sonorità pop contemporanee, le influenze elettroniche e addirittura radici brasiliane, che riportano Gaia a quelle che sono le origini brasiliane proprio di sua mamma. E ora un autentico tormentone, lo si sente ovunque, li abbiamo visti anche sul palco di Team Battiti Live, in cui i due DJ hanno svelato il mistero del loro pseudonimi, Merck e Cremont. E degli altri invece non abbiamo bisogno di dire nulla, basta la loro voce. Avete già capito, insieme alla splendida Serena Brancale e The Colors si sono inventati Partenope, qui nella versione Revoke di Giove DJ.

Diciamo che Serena Brancale e The Corrs li conosciamo tutti, ormai sono artisti affermati, mentre di Merck e Cremont si sa poco, perlomeno i più sanno poco, DJ produttori. Come detto, hanno svelato a Team Battiti Live l'origine del loro nome d'arte, che in pratica non è nient'altro che una storpiatura dei loro nomi, Federico Mercury e Giordano Cremona, figlio di Raul, sì, proprio lui, il comico illusionista. Tra le loro produzioni c'è Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi, Furore di Paolo e Chiara, Good Time di Gali, oltre ai loro brani come ad esempio Oceanica con Giovanotti, e tra altre cose sono stati anche tra gli autori di Animali Notturni di Malika Ayane e del vincitore addirittura Per Sempre Sì Sal Da Vinci. Il prossimo è un gruppo che a me personalmente piace molto, un po' anche per il loro sound che riporta un po' al funk e alla fusion anni 70. Loro sono in Nugenea, in questo 2026 hanno pubblicato People of the Moon, il loro quarto album, formato dal duo napoletano, residenti però a Berlino, Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Questo è Shallah, nella versione remix del DJ Lore Grugni.

Challà, una famosa espressione del dialetto napoletano che significa stare tranquilli, vivere senza pressioni, oppure dire a qualcuno di mollare la presa, di non creare ansia. Ecco, in realtà il brano è del giugno 2025, però è stato inserito e anche lanciato, pubblicato a maggio del 2026 e appunto rilanciato come singolo. È interessante anche il forte groove percussivo e anche il pezzo

Ora un duo, è il secondo progetto in realtà che fanno insieme. Lei è una cantante ormai affermata, ormai da diversi anni sui palcoscenici, ha partecipato a 4 festival di Sanremo vincendo nel 2012, lui invece è un rapper marchigiano, pioniere del rap in Italia e alquanto provocatorio. Con Antidroga, la coppia canora Emma e Fabri Fibra nel rework di Miki Zara.

uscito a fine giugno, mi sembra, se ricordo bene, intorno al 23-24. Antidroga è il titolo usato come metafora dell'amore. La persona amata è l'unica cura o rifugio capace di dare stabilità, creare una forte dipendenza emotiva, paragonando così l'intensità di uno sguardo innamorato a una situazione di controllo o a un viaggio mentale. Il prossimo remix è di un brano che unisce un suono pop molto orecchiabile a dei testi anche profondi, ironici, di riflessione sociale o addirittura filosofica. Il cantante è noto per la sua musica allegra, i testi ricchi di significato e anche per una vittoria storica al Festival di Sanremo, anzi veramente due, sia tra i giovani che tra i big. Ascoltiamolo nella versione remix di Franco Lippi. Summer Funk, la voce naturalmente è quella di Francesco Gabbani da

Un bel brano ritmato ed annesso spirito estivo che unisce per così dire la leggerezza e una profonda interiorità che fa anche riflettere sul tempo contemporaneo e sul contrasto tra apparenza e autenticità. È uscito l'8 maggio di quest'anno 2026 e Gabbani in questo pezzo nasconde dietro la sua energia un testo veramente acuto. Ora un brano che racconta la conclusione di una relazione sentimentale, però lo fa con delicatezza, con leggerezza, ed usa il colore bianco, in questo caso onestamente al femminile, per rappresentare il silenzio prima di una scelta e lo spazio in cui tutto può ancora capitare e nel momento del passaggio in cui ci si libera, per così dire, di quello che è il passato per riscoprire il presente, quindi se stessi. Lei è Noemi, il titolo è Bianca e oggi ve lo ripropongo nel remix del DJ Maurizio De Stefani.

0: per te, ma ci
1: è il nome falso più vero di tutti, Bianca, gran voce quella di Noemi, vero nome, Veronica Scoppelliti, che inizia a studiare pianoforte a 7 anni e chitarra a 11. Ha partecipato sia a X Factor arrivando quinta che ben 8 Sanremo, raggiungendo al massimo il 3º posto. Due curiosità su Noemi. Nell'83, quando aveva 1 anno, è apparsa in TV nello spot della Pampers. La seconda è che nel 2017 entra nel Guinness dei primati, nel giorno della festa della musica, per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore, ben 9.
2: Stai ascoltando Remix Clan.
3: Sei nel regno del ritmo.
2: Con la musica remixata
3: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
2: Al microfono con voi, Fabio DJ.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
5: Questo disco è una novità di un paio di settimane fa che è già diventato un remix. Infatti i DJ sono sempre alla ricerca di nuovi brani da remixare e anche Cioffi, che di nome fa Andrea, originario da Lecce, dopo che avrà cantato Sola, la cover di Ti Amo e Farfalle nello stomaco con Noemi, pubblica un brano che unisce un ritmo allegro ma anche un testo ironico sul tradimento. Oggi lo ascolteremo nella Latin House Rico Remix Version, il titolo naturalmente Carmela.

ed è un bel testo, anche così, diciamo così, allegro, parla di errori, di gelosie, però senza giudicare chi sbaglia, e usa una frase forte ma allo stesso tempo libera, ma chi se ne frega, per superare le delusioni d'amore, unendo la leggerezza e la riflessione con le sonorità prepensate, così, per ballare senza pensarci. E ora un nome, una garanzia, e non importa se nella versione originale oppure in un remix. Il nome è quello di Achille Lauro e, in questo caso, Comuni Immortali cambia veste. Il testo di Lauro incontra ritmi elettronici potenti, quindi ascoltatemi. Mettete in pausa tutto, ascoltate questo remix del DJ Francesco Di Mara.

uno stile di voce e un timbro anche inconfondibile, Achille Lauro canta Comuni Immortali, che non è una semplice ballata romantica, ma è proprio un sentimento portato su un piano enorme senza tempo e che supera la fine e le distanze. Ecco, il titolo non fa nient'altro che unire un concetto terreno quotidiano con la parola comuni e anche ciò che sfida il tempo e non si consuma con la parola immortali. E ora un duo che sono al loro primo progetto sonoro insieme e potrebbero benissimo essere padre e figlio. Da un lato c'è Jovanotti, classe 66, e l'altra Alfa, classe 2000, e uniscono le loro capacità musicali in questo Buon Vento, in un revoc di Giove DJ.

meno male questa collaborazione tra Jovanotti e Alfa, quindi due generazioni completamente diverse. E pensate che il brano Buon Vento è nato in modo così quasi spontaneo grazie ad un provino che Jovanotti ha inviato ad Alfa, trasformandosi poi in un incontro in studio. E pensate, nella realizzazione di un bambino, del sogno di un bambino, dato che il primo concerto di Alfa, proprio bambino, fu proprio quello di Jovanotti al Palazzetto di Genova. E passiamo da un duo a un gruppo che ha saputo ritagliarsi la sua bella fetta di pubblico. Questo gruppo è sicuramente quello formatosi nel Bergamasco 16 anni fa, nel 2010, e dal nome anche un po' particolare. Il loro ultimo singolo è uscito il 15 maggio, si intitola Sorry Scusa Lo Siento, e oggi, nel remix del DJ Vincenzo La Palerma, ascoltiamo naturalmente i Pinguini Tattici Nucleari.

0: singolo estivo un po' atipico, divertente, un po' spettrale. Fate una storia di fantasmi, quindi niente sole, niente spiaggia, ma toni dark e anche un po' una certa malinconia. Le tre lingue diverse, quindi inglese, italiano e spagnolo, ci sono un po' così per raccontare quel vuoto che si crea con chi non si capisce. Ma ascoltando il brano mi è sorta una domanda: ma uno spettro che lavora nelle ville abbandonate, a che età è che va in pensione?
1: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: E a questo punto un altro duo, Madame e Marrakesh. Uniscono la loro scrittura su una base rimica travolgente, le loro voci esplodono su quelle che sono le sonorità elettroniche potenti. Ora fermati, alza il volume e ascolta questo remix by Blaster Boys di Volevo Capire.

l'identità personale e la sincerità nei rapporti umani. Mette in fila quelli che sono i dubbi semplici ma veramente scomodi, come ad esempio capire chi ami davvero e quanto conti il denaro. Ed il fulcro è proprio quello, la ricerca di chi si è davvero, quando però ci si tolgono di mezzo soldi, fama, ruoli sociali, facendo rimanere solamente l'amore.

E ora una ninna nanna, stella stellina, la notte s'avvicina, eccetera, eccetera. Il testo qui riprende esplicitamente l'incipit della celebre omonima Ninna Nanna, tradizionalissima, scritta da Lina Svraz. Il brano trasforma però quello di una dolce filastrocca protettiva in un lamento straziante sulla guerra e sui bambini, purtroppo vittime dei conflitti. La voce è quella di Almalmeta, il brano.

Stella Stelline, quando Herman Metal presentò questo brano a Sanremo 26, in diversi lo accreditavano come possibile vincitore. Alla fine si classificò ottavo. Bah, a me la canzone piace molto, anch'io l'avrei accreditato come vincitore. Lui è albanese, naturalizzato italiano, vince Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente.

E ora un altro pezzo che è stato a Sanremo. Lui è un rapper napoletano, vero nome Gennaro Amatore, ma conosciuto al pubblico con un nome d'arte che è nato in modo causale grazie ad un amico. Samurai deriva da un codino ed abiti larghi che lui portava all'epoca, mentre Jay è un po' richiamo al suo nome di battesimo, Gennaro, Jenny, e qui lo ascoltiamo con la versione remix di Fabio PDJ in Ossessione. La voce, come avete già capito, è quella di Samurai Jay.

Parla di un rapporto notturno instabile, di una dipendenza emotiva e di quell'ambizione personale che racconta anche una relazione passionale ma tossica e senza sincerità. Tant'è vero che Samuele J lo definisce come una sorta di malattia. E nel brano si alternano anche momenti di forte attrazione fisica e notti di passione a bugie, distacchi, con la consapevolezza di doversi rimettere sempre al primo posto. E ora un trio, tre ragazze, ognuna col proprio bagaglio musicale e la propria storia. Dopo Partenope, riascoltiamo ancora la bella Serena Brancale, questa volta col tormentone estivo, l'avete già capito, insieme a Levante ed Elia, in un inno alle ferie, al mio paese, nel remix di Mr. Faction.

0: In effetti, quanti italiani si sono messi al volante o comunque sono ritornati giustamente a casa dove magari sono cresciuti? Serena Brancale Barese, Levante, vero nome Claudia Lagona, e Delia Buglisi, entrambe tutte e due catanesi, sono unite in questa celebrazione di quelle che sono le radici del Sud Italia, in una dedica fatta praticamente a quegli studenti e quei lavoratori fuori sede. Nonché la canzone è anche una rappresentazione ironica e nostalgica di quelli che sono i cliché territoriali, nonché un inno alla leggerezza e alla libertà dell'estate italiana. E questo, buone vacanze a tutti! E con Al mio paese anche oggi siamo giunti alla fine di questa nostra trasmissione. Abbiamo ascoltato solo alcuni dei tanti brani usciti in questo 2026. Italia 26 Remix si conclude qui, ma non Remixland. Mi raccomando, tornerà tra 7 giorni con un altro appuntamento, questa volta dedicato alla musica rock, Remix Rock, dove ascolteremo famosi pezzi anche storici, naturalmente nella loro versione remix. Appuntamento quindi a settimana prossima su questa emittente. Buona settimana a tutti, ciao a tutti e buon proseguimento di ascolto.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa. Tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733 403, 347 827 6888, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
5: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90. Benvenuti in Super Sound, sono Marco Del Vice, pronto anche oggi a farvi viaggiare nel mondo della musica, quella che accende le emozioni, quella che vi fa battere il cuore forte forte quando magari ascoltate una canzone che è tantissimo tempo che non ascoltate e vi dà un grande grande piacere. Si va dagli anni 80 alla musica degli anni 90, ci saranno dei grandi classici, forse uno, due, e poi delle canzoni un po' particolari che erano l'inizio degli anni 90. Dai, siamo pronti per partire quindi con le prime tre canzoni di oggi, con questo album che si chiama Uprising, uscito nel 1980 insieme a Bob Marley, album conosciuto anche per Coming From The Cold, Forever Loving Ya, Pimper's Paradise, ma soprattutto per Could You Be Love, che è stato un pezzo bellissimo. Arrivano invece dall'Australia nel 1990, fanno questa canzone che li fa diventare veramente importanti in tutto il mondo. Si chiama I Touch Myself, loro sono i Devinils. E poi un po' di rock in italiana. Sì, quelli che hanno accompagnato anche Vasco Rossi in giro per un tour. Steve Rogers Band, una canzone che era diventata un'icona. Alzati la gonna. Queste sono le prime tre canzoni che ascolteremo del nuovo Super Sound.

0: Super Sound.
1: Le prossime tre hanno un ritmo che fa ballare. La prima è molto tranquilla, la consideravano che cosa? Un pop sofisticato come genere musicale. Lui era Dr. Robert. Basta per dirvi che arriveranno insieme a noi i Blue Monkeys con Digging Your Chin, saremo nel 1986. Poi invece qualche anno dopo esce Hathaway, non so se ve lo ricordate, What is Love, che è stato il suo più grande successo. Beh, lo ascolteremo invece con una versione molto corta di Life. E poi Patsy Kensit insieme al resto della formazione con la canzone che si chiama Cross My Heart, che era un pezzo fatto da Tracy Spence e poi da Martika come esordio nel suo album. Noi ascolteremo però la versione degli Eight Wonder. Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90 insieme.

0: ascolti qui.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
5: È un programma semplicissimo, niente di particolare, non ha cose straordinarie, però riesce a mischiare la musica degli anni 80 insieme a quella degli anni 90 e fa soprattutto sentire delle belle canzoni che effettivamente magari sono tantissimo tempo che non ascoltate, insomma quelle canzoni che vi danno un'emozione nel riascoltarle, perché possono venire in mente tantissime cose vissute all'epoca di quella canzone. 1984, cosa stavate facendo di particolare quando alla radio passava i Feel For You di Chaka Khan? Cercate di ricordare, dai. Poi invece andremo nel mondo di Ladies and Gentlemen, album bellissimo del signor George Michael, ex Wham, canzone che era uscita come primo singolo da quel disco, che arrivava dopo una parentesi un po' particolare della sua vita. Ascolteremo Outside e poi invece torneremo nel 1981 con Pino D'Angiò. Se vi dico l'album che si chiama Concerto da Strapazzo, mi dite che conoscevate anche Me ne frego di te e Signorina? Bene, allora siete dei grandi amanti della musica di Pino D'Angiò. Ma in questo caso però noi ascolteremo quello che era uscito come 45 giri. Siete pronti a entrare nel mondo di Ma quale idea? Beh, questo è Super Sound e vi farà ascoltare anche questa canzone.
6: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Proseguiamo alla grande il nostro appuntamento che si chiama Super Sound. Lo ha detto pochi istanti fa il jingle, lo diranno i jingolini che saranno tra una canzone e un'altra, lo dirà il jingle finale. Insomma, se non vi entra nella testa in questo modo, non so come fare altro. Posso solo farvi sentire le belle canzoni che magari vi ritornano in mente e di conseguenza poi l'ho ricollegata alla trasmissione. Rise è l'album del 1981 uscito dagli Earth, Wind & Fire, il loro 13° album registrato per la Columbia Records, giusto per darvi un'informazione. Da questo album c'era la canzone più bella in assoluto, che era Let's Groove. Poi, ascoltando questa canzone, mi viene in mente David Bowie. Ha qualche cosa in alcuni momenti della canzone che fa assomigliare Edwin Collins a David. La canzone si intitola A Girl Like You. E poi anche loro arrivavano dall'Australia. Quello era stato il quarto estratto dall'album che si chiama Crowded House. Li ascolteremo con il pezzo in assoluto più bello, quello che si chiama Dom Dream Is Over.

0: Stai ascoltando Super Sound, i grandi successi degli anni 80 e 90.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0. Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
5: Vi dico testuali parole che cosa si parla e che cosa si dice di questo album. Mescola e sovrappone forti elementi funk con il genere acid jazz, con temi che affrontano l'ecologia e il sociale. Da questo album sono stati estratti diversi singoli, partendo da Blow Your Mind, da Emergency on Planet Heart, da When You Gonna Learn, ma la canzone che ascolteremo tra qualche istante dei Jamiroquai sarà Too Young to Die. Ed è la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Super Sound. Ci sentiamo l'un prossimo su questa radio con altre canzoni che saranno mischiate insieme per farvi rivivere gli anni 80 e 90. Da parte di Marco Del Vais, ciao a tutti e ora godetevi la prossima canzone. Ciao ciao!

0: Super Sound.
1: Iniziamo questo appuntamento con una nuova versione di un nuovo disco di Alpha Manu Chao, A me mi piace, qui su Enjoy. Dai, iniziamo con la musica.
2: Enjoy News.

remix del remix, ovvero la versione ci piace, me gusta, a me mi piace, anche se non si può dire, per voi, per me voi siete troppo i migliori, anche se non si può dire. Me gustas tu, continuiamo la musica e soprattutto oggi dedichiamo l'appuntamento al 2002. Iniziamo con, anzi continuiamo con Ago, Put On Your Red Shoes, la versione di Gigi D'Agostino, Gigi D'Ag Psycho Remix, sul volume, sulle mani, Back to 2002.

Sound Lovers, andiamo ad ascoltare un'altra canzone che è una vera e propria magia, ripresa da Free From Desire, anzi Come To My Life, scusate, di Molella, sempre Gala. Si chiama Magia. Magia. No, quella era un'altra magia. Però si chiama pure Magia. L'ho detto quattro volte, facciamo cinque. Magia, Molella, che si faceva, si firmava

Allora, visto che Tamarri si nasce, noi lo nacquimo, si può dire così in italiano, lo ascemmo, come si dice in italiano? Comunque, se uno vuole trovare un disco tamarro, tamarrissimo, questo che abbiamo appena ascoltato di Drunk and Monkey, lo è, diciamo così. Non so parlare oggi, andiamo con una novità, Chucky! Nuovo disco di Chucky chiude la prima parte di Enjoy qui sulla vostra radio preferita. Enjoy è il nome del programma e non della radio, assolutamente, perché il nome della radio lo conoscete tantissimo bene, visto che siete molto appassionati. Mi sto zitto, sì? Godiamoci questo sound molto elettronico, molto yeah. Aspetta un secondo che sto zitto. Metto in mute, dai, sul volume, sulla musica.

0: state ballando. Allora ragazzi, facciamo una cosa, una piccola pausa, rientriamo sempre qui sulla vostra radio preferita all'interno del programma Enjoy, che vi porta a star bene. Oggi puntata dedicata al 2002 con qualche novità.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così,

0: ripompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza. News.

ancora si produce tanta bella musica. Ovviamente noi non accordiamo, oggi fateci caso, oggi non parlo bene, quindi mi aggiustate voi quello che dico, ok? Perché dopo tante serate il cervello si è spento. E comunque dicevo, la musica bella si fa, però non con l'intelligenza artificiale, quella è immondizia, ricordatelo sempre. Continuiamo con la musica, questa era la nuova degli Swedish House Mafia, si chiama Waiting So Long. Prezioso, featuring Marvin, i fratelli Prezioso, Andrea e Giorgio, con Will the Dancer. Contro comunque coloro che si adeguano allo stile anni 90, anche se non ne capiscono nulla. Noi proprio ce l'abbiamo nel sangue, soprattutto i 2000, diciamo la verità.

attenzione come fa. Dopo questo, questa sorta di mashup, remix, chiamiamolo così, di un disco del 91, ascoltiamo gli Hotel St. George. Disco completamente Italo Dance che a noi piace molto, ce la cantiamo e ce la balliamo.

insieme, tutti insieme. Never say never tonight. Ovvero mai dire mai ti amo, perché lo canta Robin Santini all'interno di questo disco Never Say Never, l'anno era il 2002, girava, c'era anche prima, un po' prima, This Is My Life, la ricordate? Complimenti ancora a Robby e a tutto il suo staff, mentre ancora canta. Facciamo una piccola pausa, rientriamo con la nuova di David Guetta, sia Beautiful People, nella versione di D.O.D. e fra poco...

Radio D, complimenti per questo remix di David Guetta con Sia, Beautiful People. Il sound continua, la musica ancora continua, siamo ancora ad agosto, quindi abbiamo ancora forse un mesetto d'estate. Qualcuno diceva, ma sì, ma per noi l'estate finisce il 31 ottobre. Magari fosse così, questa cosa l'ho detta io in una serata, forse preso dall'euforia, dall'entusiasmo, ma a noi piace pensare anche in questo modo, con Echoes of Sound, ve la ricordate questa?

It's me. C'era un mio amico che si chiama Enzo, in quel periodo diceva: è il genere tribal house, è il migliore. In quel periodo, secondo lui, e in effetti aveva ragione. Un saluto ad Enzo Villano, ciao, ovunque tu sia nelle tue serate, in the name of love. Noi suoniamo la musica nel nome dell'amore, nel nome della nostra passione per la musica, per la gente che balla. Comunque, con me vi vedrete in giro in altre serate. Vi ricordo? Elevate your mind. Beats, beats, beats. Intanto continua questo sound. Siamo passati alla musica tribale, la musica tribal house. Io vi lascio alla musica. Buon divertimento, enjoy e ballatevela, che questa è bellissima. Cause the people wants to be free, free, free.

Music, abbiamo ascoltato Marasha, Gonna Shake It, dalla Sardegna. Marasha, la Sardegna, l'ho pronunciato in tipo emiliano romagnolo. Ora arriva un DJ, un produttore del nord, lui si chiama Marcus. Mi chiedeva Riccardo, in una serata che ho fatto a Sant'Antonio Casalini, la serata 70, 80, 90, 2000, lì al ristorante Verdi Colli, al Golden Bar, ma che fine ha fatto Marcus? Lui ha un supermercato, per quel che io ne sappia.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0. Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Enjoy, un mondo fatto di grandi che guardano alle cose con gli occhi di un bambino.
5: Enjoy News.

questo disco dice: se non ti piace il tuo lavoro, lascialo. Se ami qualcuno, diglielo. Se non ti piace fare quella cosa, non la fare più. Cambia la tua vita, perché la vita è semplice. Move Your Body, un remix, un remake più che altro di questa canzone del 1985 di Marshall Jefferson, in questa versione realizzata da Maesic, Salom Das. Life is Simple, qui su Enjoy, sul tuo programma preferito. Stai ascoltando però la tua radio preferita, che non si chiama Enjoy. Qualcuno può capire male, Enjoy è il programma, assolutamente, la tua radio preferita, sai come si chiama. C'è scritto lì, guarda, ecco, è perfetto, bravo. Ok, ritorniamo al 2002, inseriamo il gettone, quello lì di bronzo, tipo della cabina telefonica, ritorniamo, c'erano ancora le cabine telefoniche nel 2002, mi sa di sì. Ritorniamo ancora indietro, vediamo cosa troviamo, questa ci piace. Si chiama I'm Waiting for Your Love, spettacolo, Waiting for Your Love per la precisione. Era quella ausettina dance commerciale un po' più veloce sui 135 bpm che ci piaceva tanto tanto.

0: diciamo che me la sono stata zitta in questi pochi minuti, in qualche minuto, ce la siamo cantata, ce la siamo ballata tutta, facciamo una piccola pausa, rientriamo ancora con tanta musica, anzi vediamo una novità.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Era pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Eccoci qua, la nuova di Daniele Meo, nella versione di Tony Delta. Chi è Tony Delta? E mi sa che sta parlando al microfono, sì, sono io. Daniele Meo, la bellezza, Tony Delta Remix, un inno assoluto d'amore alla natura.

La música no para aquí en Enjoy. Un saluto muy grande a Charlie, che compie 1000 programmi di Italian Style, e io con lui è da 1000 programmi che sto in Spagna e Sud America. Musica! Con il suo programma che si chiama appunto Italian Style e celebra l'Italia, la musica italiana, lui ama molto l'Italia. Tra l'altro sono riuscito anche a portarlo a suonare qui, a farlo suonare qui. So parlare anche più italiano, lui parlo spagnolo. È venuto qui nel 2014 Alexedra Nemoli sul lago Sirino a suonare con me, è stato un party fantastico, c'era anche come Simon, Alex G e c'era anche Carlos, tante persone belle belle. Intanto questo sabato si celebrano 1000 programmi di Italian Style, 19 anni di radio. Complimenti Charlie, a tutto il tuo staff, nel quale ci sono anch'io dall'inizio, e forse sono l'unico che c'è dall'inizio, e questa è una cosa che mi porta il cuore a esplodere di colori, e mi fiorisce il cuore quando penso a Charlie, a che bella persona è e che bella musica propone in radio.

0: se questa è la nostra musica, è anche la nostra follia. La follia che ci piace, perché nella vita ci vuole un po' di sana follia, sì o no?
1: È la follia. È la follia. E questa è la follia. E questa è la follia. È la follia che lentamente ti pervade e ti fa sua. E

Esta es la folía. Es la follia. Continuo stimolo mentale. Pura energia. È la follia. Istinto primo primordiale. Segui la sua via, che questa è la follia. È la follia.

follia che lentamente ti pervade e ti fa sua. E questa è la follia che in progressione musicale ti porta via. Che questa è la follia. Let yourself go.

ci stiamo soffermando in quest'anno fantastico, il 2002. Erano i Sound Lovers con la voce di Germán Leguizamone nella fantastica Natalie Arts. Torniamo al 99. If you wanna get down, if you wanna get down, down. In realtà era poi anche il 2000, perché dal 99 si è passati dal dicembre al gennaio 2000. E questo era un disco fantastico.

0: conosce.
1: Want you back in my life, così recitava Ritmania Dance, adesso per ricordare poi i mix che noi portiamo anche nel cuore dei CD che hanno fatto la storia della nostra infanzia, ma infanzia più o meno da gioventù, perché avevo già 16 anni, 17 anni. Allora continua un disco che celebra la musica con le campane e dice, ci dice che la musica è sacra. Si chiama Giallone, Campane, Gigi D'Agostino e Gas, giusto? Diavolo di Gas.

perché si fosse messo solo ora all'ascolto, non ho mai fatto il mio nome, almeno io, tranne le mie vocalist, i miei vocalist che l'hanno detto. Sono Tony Delta e vi sto quasi salutando, in realtà ci abbiamo ancora un po' di tempo da con cui possiamo... Vabbè, oggi oh, raga, non so parlare, lui, che parla a fare? Mettiamo la musica, vai! Arriva Dragostea d'Intenia, la versione del grandissimo Rossano Primi.

chiedo e vi sento insieme. Così, ok, perfetto. Ragazzi, vi saluto veramente. Oggi è stato un piacere, sono stato molto felice e allegro di stare con voi. Vi saluto, scusatemi perché il cervello è un po' scollegato dopo tante serate, però sicuramente avrete avuto piacere. Non so neanche se sto parlando bene, poi mi riascolto nella registrazione, vediamo che ho combinato. Vi saluto con questa canzone che è dedicata a tutti i conformisti. Ragazzi, non siate conformisti. Fate quello che amate nella vita, perché la vita è una sola. Un bacio a tutti!

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Eccoci pronti, una nuovissima puntata di
5: Scappati in casa
4: con Pierfrancesco
5: e Arianna.
4: Pronti per farvi compagnia un'altra oretta insieme. Questa volta parliamo di un topic che ci è venuto in mente proprio adesso, visto che sapete bene che per tenere un certo ritmo ogni tanto c'è necessità di, non mi guardare così, di mangiare un po' di zuccheri.
5: Esatto.
4: Ragion per cui adesso mi sentite bello arzillo, fra pochino avrò un calo glicemico.
5: Oh,
4: e
5: mio Dio, che angoscia.
4: Nella seconda parte probabilmente sarò un po' a pezzi.
5: Un po' a pezzi.
4: Però tutto questo per introdurre quali topic? Dillo tu.
5: I rumori fastidiosi.
4: Mamma mia. I rumori fastidiosi delle persone che mangiano, che masticano e poi magari parlano anche nel frattempo che fanno tutto questo. Ne parliamo tra poco, ma prima lanciamo la nostra
5: sigla.
4: Sigla.
6: Scappati

0: Eccoci, siamo tornati, nuovissima puntata.
1: Esatto, quindi il topic di questa puntata è tutta colpa di Pier.
0: Ma adesso non è che è colpa mia, anzi devi ringraziare perché ti ho portato l'ispirazione, uno spunto per questa
1: puntata.
0: Una musa, che bello, sì, mi sento un po' una musa.
1: Addirittura.
0: La musa di Scappati in casa.
1: Wow.
0: Che bello.
1: Esatto, però in realtà no, visto che stai facendo una cosa super antipatica, cioè quella di masticare.
0: Masticare? No, vabbè, io non è che sto masticando a bocca aperta. Anzi, però vedi, lo sto facendo, magari lo sto anche facendo, no? Manteniamo questo beneficio del dubbio, per chi non ci guarda, almeno ci stanno ascoltando.
1: Lo fanno.
0: Lo faccio. No, la cosa dicevo è quantomeno non faccio quel verso davanti al microfono che potrebbe essere molto fastidioso, non trovi?
1: Beh no, quello non lo potresti fare e penso dovremmo cancellare la puntata perché la gente scapperebbe.
0: Sì, sarebbe molto...
1: Oddio, no, mi è venuto in mente una cosa super mega fastidiosa.
0: Quale?
1: Oltre a quello che stai facendo.
0: Quelli
1: che masticano la gomma...
0: Il chewing gum
1: a bocca aperta.
0: Sì, certo.
1: Oddio, sto vedendo una cosa brutta.
0: No, non lo dire.
1: Non lo posso dire, però. Esatto, però lo trovo estremamente fastidioso e anche indice di maleducazione. L'ho detto.
0: Ah, però dai, sei stata anche polite.
1: Perché mi sono
0: mantenuta.
1: Censurata.
0: Sì, sì. Beh, sì, allora, vabbè, anche un po' nell'immaginario, chi ha il chewing gum in bocca.
1: Vero.
0: Non lo fa. Ci voleva un po' di
1: ASMR.
0: Oddio,
1: l'ASMR col chewing gum.
0: No, qui tocchiamo un'altra cosa che io non concepisco. Sì, andiamo per gradi, se no chi ci segue, poi ne parliamo dopo di quelli che sono gli ASMR. Però, ragazzi, sì, è vero, è proprio quello. Io non capisco
1: chi piace.
0: Non lo capisco.
1: Non lo so nemmeno io. Ecco,
0: perché io sono esattamente l'opposto. Stiamo parlando, sì, no, del chewing gum, quindi che anche nell'immaginario, no, è molto un po' segno di strafottenza, no? Cioè, anche nei film, quando vedi i ragazzini che mangiano il chewing gum a bocca aperta, sono di solito, sai, quelli un po' così.
1: Il bulletto
0: della classe, della scuola, la bulletta, fanno così. E quindi sì, allora, mi sono informato.
1: Vai.
0: Perché io mi informo sempre, mi porto solo contenuti di qualità.
1: Una persona erudita.
0: E quando, appunto, si è infastiditi dai rumori.
1: Cioè io.
0: Soprattutto a tavola, esatto. Si parla di misofonia.
1: Che bella parola.
0: Verrà
1: sicuramente dal greco.
0: Sì, immagino di sì. Fonia, suono, miso.
1: È proprio il...
0: Dillo.
1: Oddio, prefisso. Oddio, per un attimo mi è venuto
0: un lapsus
1: di ignoranza. Invece poi è tornata
0: in lei.
1: Il prefisso
0: questa...
1: per dire antipatia, no?
0: Antipatia
1: come
0: verso.
1: La misoginia, no?
0: Okay.
1: Una cosa orrenda,
0: okay.
1: Ovviamente.
0: Quante cose che si apprendono a Scappati in casa. Anche il greco, perché tante parole che oggi parliamo.
1: Vabbè,
0: dobbiamo bilanciarci, no? Tante parole oggi siamo vengono in realtà proprio dal greco. Quindi qual è il rumore, ti faccio questa domanda, che più ti infastidisce a tavola? Quello che proprio non sopporti?
1: Quando la gente... Non lo so come si dice in italiano corretto, ma quando fanno tipo il risucchio.
0: tipo quando mangiano il brodo.
1: No, ragazzi, io scappo. No, quello proprio me ne vado.
0: Quello è fastidioso.
1: Usano un po' il fiato mentre...
0: Al contrario, no? Per fare in modo appunto di prendere tutto il brodo all'interno.
1: No, ragazzi, quello è una cosa proprio terribile. Se lo fate, fatemi un esame di coscienza.
0: Però fatelo in privato, ma non lo fate quando siete tipo al ristorante o alle cene di famiglia.
1: Sì.
0: Su Scappati in casa ci sono i pinguini tattici nucleari.

0: I rumori a tavola. I rumori soprattutto quelli che si fanno, dicevamo prima, mentre si beve a questo punto il brodo, no?
1: Quindi... Sì, sì. Oh, un'altra cosa che mi è venuta in mente è quando la gente sbatte la posata sul piatto.
0: Mio Dio, no, mamma mia Dio. Allora, attenzione, perché quando sbatte a me non dà troppo fastidio. Il problema è quando trascinano.
1: Oh, vabbè.
0: Tipo quando c'è un coltello e allora sul piatto di ceramica, no, fa...
1: No.
0: Fischia, no?
1: No, non lo dire.
0: È
1: già
0: fastidioso.
1: I brividi. Però quello non è che ti fa innervosire, capito? Secondo me c'è una distinzione. Quello proprio finì i brividi, cioè tipo, oddio, non lo farei mai più. Invece, che ne so.
0: Hai ragione.
1: Capito? Cioè, proprio quella cosa che dici, se lo fai ancora, ti giuro, o me ne vado io o te ne vai tu.
0: Sì, è vero, è proprio una cosa che è veramente tanto tanto fastidiosa.
1: Sì.
0: Ma forse non sai che...
1: Io non
0: ovviamente...
1: ti ho chiesto...
0: Il mio?
1: Il tuo.
0: Vabbè, io condivido tantissimo sul brodo.
1: La stessa
0: sul
1: cosa.
0: Sul brodo, sì, quello secondo me è il rumore più fastidioso.
1: Sì.
0: E no, poi banalmente appunto chi parla mentre mangia, una cosa che veramente non sopporto, tipo magari sono al telefono, sto facendo una chiamata, una call, e senti le persone che sono stanno parlando con te... E mangiano nel frattempo. È una cosa che io veramente
1: schifo.
0: Odio. Mi dà proprio fastidio.
1: Beh, sì.
0: Ragion per cui dicevamo prima degli ASMR. Non concepisco chi ascolta gli ASMR.
1: Come
0: c'è una
1: generale.
0: Roba proprio che io odio e non sopporto.
1: Va bene.
0: Dicevo, ovviamente da noi mangiare facendo rumore è generalmente considerato maleducato. Certo, maleducazione.
1: Meno male.
0: Però forse non sai, cara Ari, che in Giappone, ad esempio, fare rumore mentre si mangia, per esempio il ramen, è visto come segno di apprezzamento per il piatto.
1: Ma certo che lo so, e questo è un grave problema, l'ho anche sentito.
0: Ah, l'hai anche sentito? Raccontaci un po'.
1: Eh sì, perché praticamente sono andati in un ristorante cinese tipico, ma proprio vero, non quelli che magari...
0: Okay.
1: Perché, diciamolo, magari le persone non lo sanno, quando un ristorante è davvero tipico è perché ci sono i nativi nei ristoranti, no?
0: Certo.
1: Davvero cinesi.
0: Certo, sono loro
1: coreani.
0: Che hanno esportato la cultura e restano nel ristorante, cioè aprono il ristorante e di solito fanno anche i cuochi.
1: Anche i clienti sono davvero...
0: Certo, intendi questo,
1: sì.
0: Certo, sì. Questo è un ottimo indice
1: di qualità. Se è frequentato da nativi vuol dire che è davvero tipico, cioè è davvero cinese, è davvero coreano.
0: Sì, tipo gli italiani che vanno a mangiare nei posti italiani all'estero.
1: Sì, cosa.
0: Esatto, vuol dire che
1: se sono davvero buoni gli italiani
0: sono local,
1: vanno.
0: Sono real.
1: Esatto, sono real. E allora succede che vado a questo ristorante cinese real, vero, local.
0: Sì.
1: E no, è un incubo.
0: C'era proprio
1: un concerto di rumori, ma ad altissimo volume. Cioè, voi pensate
0: Certo, perché lì è segno di apprezzamento,
1: sì.
0: Quindi proprio
1: più lo fanno e più significa che stanno mangiando con gusto.
0: Mio
1: e
0: Dio.
1: In Corea, se non sbaglio, anche in Cina. Mi correggerà la mia amica che frequenta le zone molto spesso, ruttano anche. Come segno di apprezzamento. No, è vero. Non
0: certo.
1: Sto scherzando.
0: Ok. Sì. Non so se c'è un modo più elegante per dire quello, però non mi viene in mente. Però sì, diciamo, digeriscono a bocca aperta.
1: Ma tanto è così.
0: E così si fa.
1: Non è una cosa brutta da dire, è la loro cultura.
0: È la loro cultura e lo fanno.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì, lo fanno.
0: Capita, quindi se capitate in questi posti e sentite dei rumori strani, non vi preoccupate.
1: È normalissimo.
0: È tutto normale, è tutto normale.

0: Ed eccoci tornati.
1: Pierre era sconvolto dalla questione della digestione a bocca aperta.
0: Esatto.
1: Povero.
0: Vabbè, dicevo, quindi se siete in questi posti non vi scandalizzate perché è tutto normale.
1: Ne ho anche un'altra.
0: Vai.
1: Sempre delle loro, delle culture orientali. Che loro non soffiano il naso.
2: Ok.
1: Segno proprio, esatto.
2: No.
1: Segno di maleducazione soffiarsi il naso in pubblico.
2: Ok.
1: E quindi loro tirano su col naso.
2: Ma la sinusite è proprio.
1: È normale. In Giappone è così. Cioè, tu vai in metro e sentirai gente che tira su col naso.
2: Che tira su con il naso. Che cosa estremamente fastidiosa. Comunque, tornando ai rumori a tavola, ovviamente tu sai bene che per il bon ton italiano, quindi uno non si parla con la bocca piena. Quindi, signori all'ascolto, se mangiate e parlate, attenzione perché state andando contro quello che è il bon ton italiano. Un'altra cosa che effettivamente non tutti sanno è che non si appoggiano i gomiti sul tavolo durante il pasto.
1: È vero.
2: È vero. Io a volte vedo queste genti che fanno questo, cioè che si mettono sedute a tavola, allargano le braccia così e appoggiano i gomiti. No, soprattutto quando siamo magari in una tavolata grande, forse magari per farsi spazio, non lo so. Comunque, non lo fate perché andate contro il bottone.
1: Tendenzialmente chi la fa è un cafone.
2: Tendenzialmente sì, esatto, va contro il bottone appunto. Abbiamo già detto, si mastica a bocca chiusa. E invece c'è un'altra regola che secondo me è quella che viene più infranta ad oggi, in questi giorni, diciamo nei giorni nostri. Brava, il telefono. Diciamolo per chi ci ascolta, il telefono per il bon ton dovrebbe restare lontano dalla tavola.
1: No, raga, cioè, no. Sono contro.
2: Lo so che sei contro perché tu lo metti lì, lo poggi lì, lo so. Però il bon ton dice questo, ma sì, ma secondo me perché è anche una dimostrazione di voler stare con le persone che hai intorno. E se metti invece il telefono, soprattutto se lo guardi e lo utilizzi durante la cena, non sei d'accordo.
1: In disaccordo.
2: Ti dissoci da questo.
1: Io sono una persona che partecipa tantissimo, eppure riesce anche a guardare ogni tanto il telefono.
2: Ah, posso dire una cosa, se uno c'ha i social...
1: Io faccio così?
2: No, non sia mai. No. Dicevo, se uno ha i social, quindi magari è un po' influencer, vabbè, glielo posso anche un po' passare, dai, diciamo che
1: voglio immaginare la vita degli influencer veri.
2: No, vabbè, pazzia.
1: Cioè, star lì dietro deve essere terribile.
2: Ah, diciamo che il bon ton va riadattato anche un po' a quelle che sono le esigenze di oggi, ma ce n'è anche un'altra. Ne ho anche un'altra. E forse questo non lo sanno neanche chi ci ascolta. Non lo sa neanche chi ci ascolta, è che per il galateo italiano il pane non si taglia con il coltello. Tu pensa, non si taglia con il coltello, ma si spezza con le mani.
1: Vabbè, ma è una cosa che viene dalla religione.
2: No, che c'entra dalla religione. No, è proprio una cosa che per il bon ton italiano il pane, quindi non si taglia, lo spezzate con le mani. Ha delle origini, non lo so.
1: Strano.
2: Non lo so, approfondiremo.

0: cioè...
1: Aspetta, allora. Allora, mi devo dovrei rientrare, c'è qualcosa da dirci, vai.
0: Però, a me non mi torna sta cosa del galateo. Posso dire che voglio modificare la regola
1: però,
0: del galateo del pane?
1: Però il telefono no, è il pane no.
0: Ho capito, ma io per esempio sono pugliese, no?
1: Diciamolo, urliamolo.
0: Diciamolo, è una cosa buonissima della Puglia, il pane d'Altamura.
1: Oh, oh, che buono!
0: Che c'ha quel mega crostone duro, no? Fuori. Come... C'è. Cavolo, lo taglio con le mani, ma tutto il pane del galateo. No, scusa, dimmelo.
1: Ma non lo so. Allora,
0: tu sei quello più polite.
1: Dipende molto anche dalla tipologia di pane, secondo me. Cioè, il pane è troppo duro.
0: Quello d'Altamura, no.
1: Quello non si spezza. Vabbè, senti, allora, ricordiamo i social, va, che così magari se ci vogliono scrivere come fanno a tagliare il pane d'Altamura, ce lo possono dire.
0: Scrivetemi se anche voi la pensate come me. E
1: dove
0: su,
1: ci trovano?
0: Io sono The Pink Banana con l'underscore prima del D.
1: Benissimo, e invece sono Nefra Off con la doppia F finale. Soprattutto se avete anche altre notizie, altre novità, no, come si dice, altre curiosità, non mi veniva il termine, scusami, sul galateo, cose che in realtà...
0: No, vabbè, magari novità nel suo update del galateo, ci sta.
1: Bravissimo,
0: vedi come ti ho
1: qualche...
0: salvato.
1: Ma no, grazie. Se c'è qualche regola del galateo che volete cambiare, tipo quella del telefono o quella del pane, fatecelo sapere che facciamo un esposto. Chi è che... da dove viene fuori questo galateo? No, tanto quelli ormai fanno di tutto.
0: Non lo so.
1: Vabbè, senti, siccome nella seconda parte tu sai che arriva Borghese, sai che arriva Borghese, magari lo chiediamo a lui.
0: Eh sì.
1: Chiediamolo a lui, dai.

0: Perché? Perché purtroppo? Perché ti porta sfiga? Non è vero, ti ha portato fortuna l'altra volta.
1: Chi lo sa se stavolta va bene.
0: Va bene, quindi seconda parte dedicata a...
1: l'oroscopo.
0: Quindi restate con noi per scoprire se il vostro segno è tra la top flop, quindi se siete proprio giù in fondo.
1: O la top top.
0: O la top top, quindi vuol dire che questa settimana potete fare un sacco di cose. Quindi restate con noi perché tra poco torniamo con la seconda parte di Scappati
1: in casa.
0: Restate lì. Scappati in casa.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
5: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
6: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
5: Seguiteci numerosi.
6: Buon ascolto.
7: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Seconda parte del programma, la parte più...
1: più bella.
0: Più bella, perché...
1: più sorridente.
0: Ecco, poi...
1: più... triste.
0: Interessante, l'abbiamo detto?
1: No.
0: No, interessante, triste. Triste. Triste per alcuni.
1: Demoralizzante.
0: Mamma mia, ma allora è una tragedia questa seconda parte.
1: Io
0: ma
1: sono,
0: che succede?
1: Io sono sincera, io dico la verità.
0: Ma invece no, bisogna supportarle queste povere persone, questi poveri segni che sono all'ultimo posto.
1: Se sono all'ultimo posto io mi demoralizzo.
0: Ci resti male per loro.
1: Certo.
0: Giusto, perché io bisogna empatizzare con queste persone.
1: Ma disgrazia.
0: Ma dai, ma adesso

0: Addirittura le disgrazie, ma tanto lo sappiamo, cioè, chi magari una settimana è su, tra i segni migliori della classifica,
1: sì, vero,
0: dell'oroscopo di scappati in casa, poi magari per...
1: scendono giù.
0: Esatto,
1: ma
0: scendono
1: è normale,
0: giù.
1: Perché la vita è così.
0: Ma il mondo è fatto a scale, no?
1: C'è chi scende e c'è chi sale.
0: Esatto. Mm. Quindi, noi Toro, che io mi ricordo bene, settimana scorsa eravamo... cos'era, il penultimo posto?
1: Terzultimo.
0: Terzultimo posto, magari questa volta siamo nella top 3.
1: Ti piacerebbe?
0: Chi lo sa, no, mi sa proprio di no. Vabbè, però no spoiler. Va bene, torniamo tra poco. Restate lì per scoprire se il vostro segno è tra i migliori. Chissà, incrociamo le dita.

0: Eccoci tornati, la seconda parte dedicata all'oroscopo, quindi di Scappati in casa. Preparate fazzoletti, perché?
1: Poi sono io quella tragica.
0: No, non so tragico, sto dicendo semplicemente preparate fazzoletti perché se siete agli ultimi posti e vi volete sfogare e vi viene da piangere, fatelo. È un posto sicuro questo di Scappati in casa.
1: Potete farlo. È giusto piangere, raga.
0: È giusto. Allora, chi abbiamo quindi all'ultimo posto della nostra classifica? Chi è che questa settimana è meglio che non fa cose?
1: Da tanto che non nominiamo questo segno, mi dispiace doverlo fare adesso.
0: Tocca farlo.
1: All'ultimo posto, ma il nostro amico Ariete.
0: L'Ariete è all'ultimo posto. Poveri Ariete. Anche loro con le corna. Forse le hanno sbattuto.
1: Cornuti pure loro.
0: Ma però dico, magari le hanno sbattute troppo forte.
1: Eh sì, perché loro diciamo che non hanno pazienza. Proprio non è il loro forte. E stavolta invece devono per forza tirarla fuori questa pazienza, perché
0: proprio
1: non è il momento,
0: come diciamo a Roma,
1: per non averla.
0: Magari hanno sbroccato.
1: Sbroccato. Ma oltre che quelli sbroccano sempre gli Ariete.
0: Ragazzi dell'Ariete,
1: placatevi.
0: Mamma mia, state un attimo tranquilli. Va bene, quindi loro sono al terzo. All'ultimissimo posto. All'ultimissimo posto. Quindi sono al terzo posto della top flop, diciamola così. Poi che altro abbiamo? Chi ha il penultimo posto della classifica? Quindi va un pochino meglio, ma va comunque
1: malino. E i nostri amici Capricorno.
0: Ah, i Capricorno.
1: Altre teste di avolo.
0: No, stessi per dire quella parola. Quella un pochino più.
1: Ma io non le so queste parole.
0: Non le sai, infatti.
1: Sei in modalità faccio tutto io.
0: E lo fanno sempre. Mamma mia, sempre.
1: Sta settimana no.
0: No, non sapete nulla sta settimana. Fate finta di non sapere niente.
1: Che è meglio.
0: Ecco, non vi esponete, diciamo così. Fate il vostro, restate lì nel vostro terreno, territorio.
1: Non andate oltre.
0: E non andate oltre, per favore. Una settimana potete farlo. Poi.
1: Ok, adesso abbiamo il terzo ultimo posto.
0: Ok, quindi chi si comincia già un po' a salvare, dai.
1: Allora, c'è malissimo. Malino. Male.
0: Oddio, malino, maluccio. Non lo so, sai. No, facciamo malissimo, male malino.
1: Va bene.
0: Ma ti piace?
1: Ti
0: quindi
1: piace di
0: quindi
1: più.
0: Allora, ragazzi, chi era prima? Il Capricorno era male.
1: Perché mi ha detto malino a Capricorno.
0: Raga, quindi il Capricorno è male, invece malino chi c'è?
1: Bilancia.
0: Ah, bilancia. E come mai è malina la bilancia sta settimana?
1: Malina perché loro devono fare un po' di cose e cercano di chiedere il parere a chiunque. È meglio se lo chiedete ad altre persone che a voi stessi, quindi...
0: Quindi vabbè, vedete un po' che cosa vi consigliano le persone intorno a voi.
1: Esatto, sì, un attimo di brainstorming
0: con gli altri. E allora noi torniamo subito, vi svegliamo tra pochissimo i tre migliori segni della classifica di Scappati in casa. Restate con noi, ora c'è Gaia.

0: E siamo tornati con Scappati in Casa, pronti per svelare che cosa?
1: La top vera. La super top.
0: La top vera. La real top. Stiamo dando nomi completamente a caso.
1: Ogni settimana cambio.
0: Ogni settimana cambi. Allora,
1: come
0: quindi,
1: le scale.
0: Come le scale, visto che abbiamo già citate anche poco fa. Bene, allora io... No. Allora, chi lo sa di solito a questo punto... No, basta, bocciato, andiamo avanti. Facciamo capire anche a chi magari si è appena collegato e non conosce il format.
1: Morelli.
0: Poverini. Allora, come sapete, ogni settimana qui ci viene a trovare una persona che, tra le altre cose, oltre che essere un noto personaggio televisivo, è anche uno chef molto affermato. Il suo nome è Pierfrancesco... No, non è vero, sto scherzando. Visto che nella scorsa puntata abbiamo parlato di cucina. No, al di là di questo, Alessandro Borghese. Perché lui ha la capacità di confermare o ribaltare le classifiche. L'unica cosa è che questa settimana lui non è potuto venire. C'ha avuto un problema. Ha mandato un collega.
1: E chi è?
0: Cannavacciuolo.
1: Oddio.
0: Allora aspettate che lo vado a chiamare. Come si chiama lui? Scusa, il nome di Cannavacciuolo.
1: Antonino.
0: Antonino, non
1: mi veniva. No, Antonino.
2: Sto arrivando.
0: Allora.
1: Io me ne sto andando.
0: No, vieni, dove vai? Vieni qua.
2: Allora.
0: Ecco, è arrivato.
2: Ciao. Sono Cannavacciuolo.
1: Ok. Che dobbiamo fare? Cannavacciuolo.
2: Abbiamo hai visto la classifica?
1: Sì, ma
2: abbiamo svelato.
1: Che segno sei?
2: Non lo so.
1: Come non lo sai?
2: Dimmelo tu.
1: No, non lo so, non ti conosco.
2: Cercalo su internet. È
1: lo
2: fresco?
1: Devo cercare veramente.
2: È fresco?
1: Non lo so, lo fammi so. Cercare che segno è tu.
0: Allora, un attimo, allora Antonino, se puoi restare ad aspettare. Sto aspettando. Ma quanto tempo ci vuole? Mi chiamate quello che sta in cucina?
1: 16 aprile.
0: Ma lo chiamate che sta in cucina? Vieni qua, scusa. Scusa, vieni qua. Ma ti sembra il modo? Ma questo è fresco? Scusa, ero entrato troppo nella parte. Sono Ariete?
1: Sì.
0: Oh.
1: Quindi ti è andata malissimo.
0: Adios! Adios!
1: L'ultimo
0: Vabbè, adios davvero, perché poverino è
1: Braccio,
0: Ariete.
1: Che brutta storia.
0: Poverino, vabbè, ci sei rimasto male, Antonino? Un poco. Vai, ciao,
1: andiamo
0: salutando, basta. Che sei distratta?
1: Pure io ci sono rimasta.
0: Sei distratta? Ti sei rimasta male. Quindi, vabbè, povero Antonio. Quindi, allora, Antonio non l'ha ribaltata stavolta la classifica perché ci è rimasto male, è uscito via così.
1: Te credo.
0: Vabbè, poverino. Ok, vabbè. Quindi proseguiamo. Allora, chi ci abbiamo nella top 3?
1: Allora, un segno che ci piace tanto.
0: Chi è?
1: Il leone.
0: Il leoncino. Perché sta lì il leoncino?
1: Perché ha quell'aura da protagonista che fa sembrare tutto più semplice.
0: Aha.
1: Goditi quest'aura.
0: Bravo, goditi questi momenti così.
1: Perché ci dobbiamo godere i momenti in cui
0: belli.
1: Le cose ci vanno bene.
0: Bravi leoncini, leoncini. E invece chi abbiamo al secondo posto, quindi quasi il re.
1: Quasi.
0: Il re dei segni.
1: Sì.
0: Chi ci abbiamo?
1: Principesso.
0: Il principe.
1: E pesci.
0: I pesci sono lì, quindi. E come mai i pesciolini
1: questa
0: sono lì? Questa
1: settimana hanno un intuito fortissimo.
0: Uè.
1: E se hanno una sensazione, questa settimana devono ascoltarla.
0: Oh, ascoltate! Bravi pesci. Su Scappati in Casa ci sono Madonna e Sabrina Carpenter.

0: something I want to talk about.
1: L'oroscopo di scappati in casa con Pierfrancesco
2: e Ari.
1: Quindi se vi sta andando male non ve la prendete con noi, ma prendetevela
2: con le stelle.
1: Con le stelle.
2: No, io
1: con
2: non
1: le
2: io
1: stelle.
2: Sono un tramite.
1: Lo diciamo sempre, tu sei un
2: sono
1: tramite.
2: Un oracolo strega. Strega oracolo.
1: Sì, è una maga.
2: No, una maga
1: no, non sei
2: sono.
1: Una maga,
2: io
1: sei una strega. Ok, benissimo, abbiamo scoperto che Arianna è una strega, ma avevamo già detto anche un'altra volta, ok? Va bene, allora, strega.
2: Comanda.
1: Comanda. Allora, chi abbiamo al primo posto?
2: Vogliamo ripetere?
1: Sì, magari qualcuno si è appena sintonizzato e quindi ripetiamo quelli che sono i tre peggiori segni della settimana.
2: Dall'inizio.
1: Ma sì, dai, ripetiamoli dall'inizio e vediamo i due migliori.
2: Quindi,
1: e poi svegliamo il primo.
2: Il bruttissimo posto, quello dell'Ariete.
1: Quello malissimo.
2: Malissimo.
1: E l'Ariete. Poi abbiamo detto male.
2: Male Capricorno.
1: Malino.
2: Bilancia.
1: Ok, poi ci spostiamo nella top 3 al terzo posto, quindi quelli che li dice bene, come diciamo
2: Leone.
1: A Roma. I leoni, poi
2: i pesci.
1: I pesci, quindi al secondo posto. E attenzione, perché vi sveliamo adesso il primo posto della classifica dei segni zodiacali di scappati in casa.
2: Oh. Al primo posto stanno i gemelli.
1: Gemelli al primo posto. Potete festeggiare, gemelli all'ascolto. E come mai i gemellini sono al primo posto?
2: I gemelli questa settimana sono ovunque, fanno tutto, per una volta gli esce pure tutto bene.
1: Oh, bravi, quindi fate tutto perché questa settimana vi andrà tutto
2: bene.
1: Anzi, benissimo.

0: Eccoci tornati, questo è Scappati in Casa con Pier Francesco
1: e Arianna.
0: E nel fuori onda stavamo parlando di altre cose che ci danno fastidio, perché dicevamo, ma è possibile che abbiamo già detto tutto, non c'è nient'altro che ci dà fastidio?
1: Anche perché dobbiamo dirlo, a noi ci dà tutto fastidio.
0: Sì, diciamo che abbiamo questa poca tolleranza verso il genere umano. Già.
1: Appunto, a proposito della poca tolleranza nei confronti del genere umano, una cosa che ci dà tremendamente fastidio è quando si accollano.
0: Sì, come si dice a Roma, si accollano tipo sì. Vai, dillo tu.
1: Ma come
0: tu.
1: Si dice in italiano accollano? Sì.
0: Oddio, qua entriamo su un territorio difficile, perché non lo so se c'è un sinonimo. Quando non ti lasciano respirare, forse direi.
1: I camerieri.
0: I camerieri nei ristoranti. Tipo, ci è capitato qualche settimana fa. Questo cameriere, tra l'altro, ne ho assunto, perché i suoi a questo ristorante erano tutti abbastanza.
1: No, nessuno ci ha mai.
0: Sei mai accollato? Come si dice?
1: Ma sì. Mi ricordo di uno che sarà qua, però.
0: Vabbè, al di là di questo, però tendenzialmente lì non si accollavano. Però, ecco, c'era questo nuovo cameriere, ne ho assunto, che stava lì e praticamente dava estrema confidenza. Voleva fare, tra virgolette, il simpatico, in maniera estremamente forzata.
1: Sì, cioè, era proprio lì che ti metteva in bocca cose che tu manco hai detto. Cioè, ma che
0: sì,
1: vuoi?
0: Sì, esatto. Chissà se ancora lì o l'hanno licenziato.
1: La nostra recensione negativa.
0: Già, che ne facciamo anche un pochino di recensione. No, non è vero, io negativo solo proprio quando va male. Tipo, vabbè, male. Va bene, allora, male come Arianna, che ci sta rimanendo molto male, perché siamo giunti a, purtroppo, a cosa?
1: Fine.
0: Al capolinea, anche purtroppo questa puntata.
1: Infatti volevo continuare.
0: Continueremo nella prossima puntata.
1: Vabbè,
0: è una scusa in più per dire ai nostri ascoltatori, ascoltateci, perché Scappati in Casa torna. Torna sempre qui, solito orario, stesso posto e sempre noi. Questo è Scappati
1: in Casa.
0: Ciao!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Club.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante. We'll be right back.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'interviste nell'interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

Ci sono ancora, non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto, ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Freak. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70 e 80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: You are listening to The Patty and Co. Show.
3: Welcome to the Patty Radio Show.
4: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty and Co. Get Lucky è il titolo che ho dato a questa trasmissione perché ognuno di noi ha bisogno di un po' di fortuna, chi più chi meno. E quale sarà la prepista di questa sera se non Get Lucky dei Daft Punk, un progetto del 2013 dei Daft Punk appunto, che vede la collaborazione di Pharrell Williams e Nile Rodgers.

salto indietro nel tempo. È il 1979 e John Ford pubblica l'album Woman, che contiene la super ballata Don't You Know Who Did It.

fa parte di quei brani di Pause che io amo abbastanza. È uscita ad aprile 2026, quindi diciamo una new entry. L'artista si fa chiamare All Things Break e la song è Stay.

Non ci facciamo mancare nulla anche questa sera con un gruppo nativo del Kenya di nome Matata, che arrivarono a Londra negli anni 70 e portarono un sacco di ritmi africani e di percussioni pesanti. I Matata mescolano l'afro al funk e al soul in una centrifuga di groove africano. Li ascoltiamo con un loro successo del 1972, Wanna Do My Thing.

una new entry qui alla Patti & Co di DJ Astone. Si chiama Low Tide Soft Flame e adesso un po' di relax.

ragazzi, quando mi prende non posso far altro che prenderla. Sto parlando della Saudade do Brasil, che con Sergio Mendes io stasera vi ho portato a Samba do Rio.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.

0: migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Novasiri Club 4.0.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Dici è una parola. Quando è caldo, molto caldo, il Maranza esce allo scoperto. Non è solo il suo look, è soprattutto quello che ascolta a tutti i bassi nella sua macchina, che sfreccia per le vie della città, il finestrino assolutamente abbassato. Questo disco Maranza, però, devo dire, mi piace molto, altrimenti non l'avrei messo in selezione. Black and Gold, lui è, titolo è un programma, cioè titolo, il nome è un programma, Sam Sparrow.

E visto che siamo sulla scia del Maranza barra Tamarro, perché non riprendere tra le mani un vecchio disco che faceva appunto parte dell'Italo Disco, i Didi Sound, ricordiamo ex Fratelli La Bionda, con 1, 2, 3, 4, Give Me Some More. E siamo tornati al 1960.

I Got the Feeling erano The Weather Girls. E ora cambio completamente genere. Maria Gadú è l'astro nascente della musica brasiliana, un vero talento, amata e coccolata da maestri come Caetano Veloso e Tony Bennett. E pensate che scrisse la canzone che sto per proporvi, Shimbalaye, quando aveva solo 10 anni, ora ne ha 39, seduta in riva al mare sulla spiaggia di Rio de Janeiro. Le hanno poi chiesto cosa significasse Shimbalaye e lei ha risposto che è il rumore del mare ascoltato da un bimbo di 10 anni.

Ma vi immaginate se un grande artista e la sua band vi augurassero la buonanotte questa notte? Chiudo la scaletta di questa sera con Paul McCartney and the Wings e la loro Good Night Tonight.

Lo so che vi ho sbloccato un ricordo, perché a me me ne ha sbloccati diversi di quell'estate bellissime di tanti anni fa. E niente, io auguro a tutti voi una buona vacanza, auguro a tutti voi un buon tutto ovunque voi siate, e la prossima settimana mi ritroverete sempre qui al solito orario. Buonanotte a tutti e buon weekend. Ciao ciao.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Benvenuti radioascoltatori, benvenuti. Eccoci. Con grande piacere, grandissimo piacere, Daisy, Marianna, diamo la benvenuta a Viola Valentino.
4: Wow. Eccola. Buongiorno, buongiorno a tutte.
1: Buongiorno, buongiorno, che meraviglia.
3: Bene. Io devo fare una domanda. Ecco. Perché mi sono sempre chiesta, perché io il personaggio Viola Valentino l'ho sempre amato, da dove nasce il nome Viola Valentino? È sempre stata una mia curiosità.
4: Ma non c'è una nascita, volevo il nome di un fiore e il nome di uno stilista, quindi me li sono presi tutti e due.
1: Bene.
3: Ecco, per cui Viola Valentino, perché in quel periodo mi ricordo, no, tipo Martini, no, Mia Martini, si usavano anche un po' i cognomi, ecco, di
4: a me mi chiamo Minnetti, pensa che brutto sarebbe stato.
1: Perché?
3: Viola Minnetti.
1: No, non
3: perché. Allora... Prego. Devo dire che Viola Valentino è sempre stato un personaggio diciamo molto molto bella e soprattutto ti ha portato sempre la verità in tutte le cose che ha fatto. Ma quanto è costato questo, Viola, diciamo, essere così sempre genuine nel percorso della vita, no, no, no. Discografia?
4: Ma non ha un... È un percorso che va fatto, nel modo in cui sei tu, capito? Non puoi nascondersi dietro un dito. Io sono io e quando parlo sono io, punto.
1: La verità.
3: Perché tante volte spesso, certo, però tante volte essere, sai, persone genuine ha sempre un po' un costo. Allora, parliamo di discografia, parliamo di musica, allora, tanti successi, poi sappiamo tutti che Brano Compri ne ha fatto più il giro del mondo. Ma artisticamente come nasce Viola Valentino, artisticamente?
4: E nasce in un modo strano, un po' curioso. Io accompagnai una sera un amico dei Camaleonti che si chiama Ricky Maiocchi e andammo in questo posto che c'era scritto Senza Fine e ci mettemmo in sala d'aspetto, io e Ricky, e sentivamo questa donna e questo uomo che parlava e poi dopo arrivarono finalmente e c'erano Gino Paoli e la Vanoni. E Gino... appunto, erano Gino Paoli e la Vanoni.
3: Sì.
4: E noi eravamo lì che aspettavamo, a un certo punto spuntarono e invece di dire buonasera, Gino mi guardò e mi disse: tu sai cantare? D'amblè. E io risposi: no, io non so cantare. Lui mi rispose: no, tu sai cantare.
1: Perfetto.
3: E da lì soprattutto nacque da Gino Paoli, questo personaggio che comunque non era, diciamo, da tutti ricevere un complimento e diciamo un'offerta così, vero Viola? Perché insomma Gino era un po' particolare, molto artista,
4: Ma io tutto mi aspettavo tranne questo, cioè questa domanda, perché io andai solo a accompagnare Ricky, facevamo il tragitto in strada con la metropolitana e quindi andai solo per quello, capito? Quindi alla risposta no, tu sai cantare, rimasi basita, chiaramente, e poi è stato il mio primo produttore.
1: È forte.
3: E come è stata la prima, diciamo, incisione quando sei entrato in questo studio, che tu accompagnavi un artista e ti ritrovi artista, no?
4: Sì, ti è terrorizzata, però l'ho incisa, ero terrorizzata, ma è incisa. Tu sai cantare, e facevamo questo brano che si chiamava Dixie, che era un Dixieland, è molto carino per la Durium. Quindi è una cosa anche seria che vogliamo, no? E così è partito tutto per caso. È tutto partito per caso. Che poi io avevo un animo artistico dentro, lo sapevo in qualche modo, sono figlia di un artista, ho vissuto con lui la Bohemienne, abbiamo fatto tante cose insieme, cioè voglio dire, perché mio padre era un pittore, non era un cantante. Quindi sì. Così. È nato tutto per caso, ma delle volte il caso si fa delle cose buone.
3: Esatto, è vero, il destino ti ha voluto in quel momento e poi incontrare un personaggio così, diciamo, importante come Gino Paoli.
4: Ma io mai più sapevo di queste cose. Io arrivai lì, vidi solo Senza Fine, una scritta, ma non l'avevo collegata a Paoli. Capito?
3: Certo.
4: Entrai per accompagnare un amico e a sua volta poi avrebbe accompagnato me. a casa, poi tutto lì.
1: Quello è il destino.
4: La casualità delle volte è destino, appunto.
1: Sì, secondo me sì.
3: Faccio l'ultima domanda, poi vi lascio con Daisy e Marianna. Ecco, poi come hai affrontato il successo, viaggiare in trasmissioni televisive? Perché Viola, parliamone, era un mondo diverso e molto più bello di attuale. Io lo vedo così, lo vivo così.
4: L'ho sempre affrontato, ma io ho sempre affrontato queste cose con grandissima serietà professionale. Sì. Di caso, io sono sempre stata una professionista, per cui con rispetto nei confronti di quello che stava accadendo.
3: Certo, ma diciamo anche con tanto impegno, perché insomma facevi tanto
4: impegno, cose, certamente l'impegno è la prima cosa.
3: Certo, certo. No, diciamo che anche la pesantezza del lavoro, perché sai, tante volte penso che fare l'artista sia una passeggiata, invece.
4: È un lavoro duro, ma io venivo comunque da un lavoro duro, perché essere indossatrice, sì, modella non era semplice. C'era sempre da camminare, andare a fare, disfare, fotografare, e l'album e cose, il book, cioè tante cose. Quindi l'ho affrontato come ho affrontato tutta la mia vita, con grande professionismo.
1: Giusto,
3: certo.
1: Giusto.
3: E posso dire anche con grande carattere, perché insomma ha affrontato tantissime cose nella vita Viola Valentino, ma sempre con grande carattere e non avendo mai paura di dire quello che pensa, e questa è la parte più bella del lato, diciamo, la parte artistico, umano. Allora, parliamo dell'album nuovo e poi anche Marianna con le sue domande, prego.
1: Sì, allora, adesso poi ve lo presento. Pronto? Ragazzi, mi sentite? Ok, sentivo un'interferenza. Allora, sì, parleremo ovviamente del brano nuovo Un po' di me. Io prima, però, se mi permettete, avrei una domanda da fare a Viola, anzi più di una in realtà, perché la sua è una carriera lunghissima. Però mi preme, io adoravo come personaggio quando ero piccolina Thomas Millian, l'ho sempre considerato un'icona sexy, un po' rozzona, un po' puzzona, un po', però mi è sempre piaciuto molto. Uno dei tuoi brani più famosi, Sola, deriva da un film che tu hai fatto, ha avuto il suo lancio pieno. Ecco, senti, ma com'è stato quel periodo, il set Thomas Millian, la canzone che prende il volo e va, la tua carriera, insomma, che sta iniziando proprio a prendere. Ma cioè, che periodo è stato? Pazzesco. Prego, prego.
4: Bellissimo, bellissimo, pieno di emozioni, un periodo stupendo, pieno di emozioni, anche pieno di gente seria con la testa sulle spalle, non c'era nessuno che non sapeva fare quello che doveva fare. Quindi è stata un'esperienza meravigliosa, che posso dire di più?
1: Mamma mia,
4: più che di così periodo. Non posso, capito?
1: Che periodo, che periodo. Tu inoltre sei, come dicevamo, una grandissima staccanovista, hai fatto un sacco di cose, ma una mia curiosità, se tu non fossi diventata cantante, cos'è che a Viola Valentino
4: avresti voluto fare?
1: Cosa avrebbe voluto fare Viola Valentino? Cosa sarebbe stata se non era quello che è adesso?
4: Medico.
1: Il medico.
4: Il medico.
1: Ambiziosa. Ambiziosa, bellissimo, bellissimo.
3: Sì. Ambiziosa, ma soprattutto molto umanitaria, perché io sono sempre sostenuto che fare il medico è una missione.
4: Un lavoro. Sì, è una missione, però quello era mio, io volevo essere quello, volevo fare il medico, però per ragioni familiari ho dovuto cominciare a lavorare presto, non ho potuto studiare, non ho potuto approfondire, quindi laurearmi, e di conseguenza poi la vita ti porta delle cose che tu non conosci, che tu non hai in mano, cioè, e poi arriva solamente accettato o non accettato il destino. Io ho accettato e mi sono trasformata in una cantante, cioè non so che diavolo è successo, però qualcosa di bello sì.
1: Sicuro,
4: e questo
1: sicuro.
4: È importante.
3: Diciamo che la tua scuola non è stata proprio la vita, no?
4: Cioè, sì, la vita.
3: Che
4: sono figlia di un pittore.
3: E certo.
4: Quindi,
3: come ricordi tuo padre, Viola?
4: La Boimella l'abbiamo fatta già, eccoli no. Era mio padre, era un uomo innanzitutto bellissimo. Convergentemente bello e poi molto bravissimo, bravissimo. Lui si firmava CM Luciani, non si firmava proprio il nome di suo, sì. I suoi padri sono tutti firmati CM Luciani.
3: Come mai la scelta di cambiare il nome attraverso la sua arte? Come hai scelto?
4: Parli di papà?
3: Sì.
4: E perché se no doveva fare Cesare Minnetti, invece lui ha preso il cognome di sua nonna, della mia bisnonna, che era Luciani, e tutto il resto, capito? Mi suonava meglio in pratica.
1: Sì, non vi piaceva, sto Minnetti non vi
3: ma
1: piaceva.
3: Ma questo cognome proprio che l'avete proprio tagliato tutti, o no?
4: Eh? Grazie.
3: Questo cognome l'avete un po' deviato tutti?
4: Ma Minnetti inascoltabile. Viola Minnetti, pensa che se avessi il cognome di adesso. Viola Minnetti, che ti direbbe?
1: Non lo so, a me ricorda la Minetti, quella l'altra Minetti, però sì, ma quelle sono scelte, ragazzi, sono.
3: Ecco. Poi sta bene Viola Valentino, sì, per nome.
1: È chic, è molto chic.
4: Scorre, capito? Scorre, certo.
3: Marianna, eccoci qua con Marianna Pignatelli, che naturalmente lei tratta sempre con gli artisti, con le sue riviste. Prego, prego, il gossip.
5: Hai mai voluto fare un reality di show?
4: No, non ho mai pensato, onestamente. Poi chissà, un giorno può essere che questo succederà, però io non lo sto pensando neanche adesso, non l'ho pensato, non lo penso adesso, magari in futuro potrà essere che cambi idea, non lo so.
1: Certo.
4: Perché ci sono dei reality carini, quella dell'Isola dei Famosi mi piace, per esempio, a me, perché
3: avventuristico, veramente, ti piacerebbe?
4: È avventuristico, no? Sei avventuroso,
3: sei magna poco, non c'è. Cioè, faticosissimo.
4: Ma è quello che mi piace a me.
5: Non è proprio fatto.
4: È quello che piace a me.
5: Dare mentalmente.
4: Ah, sì. Perché sennò gli altri reality sono tutti finti, c'hanno tutto, invece l'Isola dei Famosi non hai nulla. E quella è l'avventura, a me l'avventura piace.
1: Certo, sì, ovviamente ti metti alla prova, no, in queste cose, che poi siano vere o meno, ecco, noi che siamo un po' al di fuori non lo sappiamo. A me sembra che quelli dimagriscano davvero, che veramente non mangiano quando sono lì, quindi boh, chi lo sa.
4: È vero,
1: mi sa, no, perché arrivano cicci, escono scheletrici, quindi insomma un po' di
3: però un grande ritorno di Viola Valentino al Festival di Sanremo io lo vorrei tanto.
1: Sì, anch'io. No,
3: lo vorrei veramente tanto, chissà. Avete proposto qualcosa?
4: Nella vita. Sì, è stato proposto, adesso vediamo cosa succede. Comunque, se non funzionerà quello, potrò propormi con un altro brano, perché io il brano più che il nome che conta. Non lo so. Onestamente vedremo. Non ho una risposta.
1: Vedremo. Noi speriamo, insomma, noi.
5: Posso fare un'altra domanda?
1: Prego.
5: Scusate, ma io sono proprio così. Allora, hai sentite? Sì? Ok.
1: Vai Mariana.
5: Volevo sapere da Viola se ha pensato qualche volta di fare un duetto con un cantante americano.
4: No.
5: O italiano,
4: no.
5: Tipo della Columbia. Che mai
4: no, non
5: mai del genere?
4: Mi piacerebbe il genere, ma non mi è mai venuto in mente di propormi un cantante colombiano, eccetera, eccetera. Ma nella vita è tutto un caso, magari capiterà. Però onestamente non ho mai chiesto questo.
1: Sì, Viola Valentino è una donna che vive l'attimo, abbiamo capito questo. Quindi...
5: Ma io oggi sto cominciando a imbrogliare le lingue.
4: Succederà. No, ma ricordatevi sempre che l'attimo è fuggente.
1: Certo.
4: Bisogna coglierlo al volo.
1: Esatto.
3: Allora Viola, ultimo brano, Un po' di me, uscito ai primi di luglio. È un brano molto caratterizzato da sonorità afro pop. È stato pubblicato con Osset Music. Parliamo di questo nuovo brano che naturalmente ci percorrerà tutta l'estate, non solo.
4: Anche lì noi ti posso solamente che sperare. A me il brano è piaciuto, mi è entrato dentro e così ho cercato di trasmettere la mia emozione quando l'ho cantata. Se il brano funziona, abbiamo fatto poker, non lo so, capito? Perché c'è tanta musica in giro nell'aria, capito? Quindi bisogna avere. Comunque funziona, nel senso che io sento tanta gente che ce l'ha nelle macchine, tanta gente che lo sente, quindi voglio dire, piace. Il brano piace.
1: La tua voce è molto bella, Viola, la tua voce è molto caratteristica, è riconoscibile, è molto bella, quindi anche quello fa.
4: A voi, una domanda ve la faccio io, voi avete ascoltato questo brano?
1: Yes.
3: A me piace.
1: A me piace molto. Mi piace perché.
3: Mi ha chiesto l'intervista, perché mi è piaciuto tantissimo il brano e ho detto no, devi intervistare. Perché?
4: È un brano con un testo. Allora, è un brano con un testo, a parte le musiche, ma è un brano con un testo di una persona che nella vita ha dato, secondo me. Sì. Questo è il mio parere personale.
1: Sì.
4: Quindi la gente lo apprezza molto, lo sta apprezzando. Adesso vediamo che succede, perché poi qui c'è sempre tanta confusione, tanti macelli, insomma.
1: Ma abbiamo tanti,
4: ecco,
1: tanta musica.
3: Da chi è stato scritto, Viola?
4: Eh?
1: Da chi è stato scritto?
4: Allora, non me lo ricordo in questo momento, perché mi stanno mandando, ve lo giuro, io sono sincera.
1: Magica.
4: Sono sincera, perché mi stanno mettendo in una macchina, voi siete al telefono, un casino della Madonna.
1: Sei in movimento, sei sempre in giro, vedi anche un
3: giro. Stanno mettendo la macchina.
4: Fa un caldo allucinante.
1: Vero.
3: È vero. Allora, la produzione è di Luca Venturi e il testo? Chiara, correggimi, di Giorgio Kevor Piseropia, giusto?
4: Sì, ok.
3: Ecco, ce l'abbiamo fatta. Senti, Diana, una curiosità, ma dove stai andando con questo caldo, quest'ora?
4: Stiamo andando in giro per cose nostre di lavoro. E tu sto salendo su una macchina, quindi...
1: Si lavora sempre qui.
4: Si lavora sempre, no. Sì.
1: Ok.
3: Allora noi salutiamo tutta la macchina.
1: Certo, tutti quanti. Ciao.
3: Ecco. Io saluto tutte le persone. Ecco.
1: Ciao.
3: Vi saluto.
5: Ciao.
3: Ciao
5: ragazzi, ciao.
4: Lui è Francesco, mio marito.
1: Buongiorno Francesco. Buongiorno.
6: Piacere.
1: Ah, che meraviglia.
3: Bene. Francesco, fa caldo. Mi dispiace per voi che siate in giro a quest'ora, perché sinceramente.
6: No,
3: dove vi trovate in questo momento?
6: Stiamo andando a un tiramisù.
1: Buono. Buono il tiramisù.
5: Un'aria convenzionata.
6: Sì, no, ma qua stiamo per un giorno, è la prima volta che vediamo l'acqua, siamo in piscina, c'è cioè, tra poco.
1: Bravi, fate bene.
3: È il primo giorno che vedete l'acqua, in piscina.
6: Mezza giornata in piscina, tirami su, basta avanza.
1: Benissimo.
3: Diciamo che questi sono i regali che vi fate, perché naturalmente...
6: Dove
3: vi trovate adesso? In quale zona d'Italia, se possiamo sapere?
6: Noi stiamo a Roma. Tra Roma e Milano, vicino, proprio attaccati.
3: Milano siete vicino a me. Ok.
6: E poi ripartiamo
3: infatti. Ecco, ci raccontate un po' di date che avete, il vostro percorso artistico di Viola Valentino, questo brano che porterà in giro per l'Italia, un po' di date, se ricordate.
6: Questo album poi si ripresenterà anche a Sanremo con un nuovo singolo.
1: Bene.
6: E poi vediamo un po', speriamo che va tutto bene.
1: Già che ci avete detto Sanremo, ci avete fatto uno spoiler, giusto?
6: Sì.
3: Perché noi veramente vorremmo vedere Viola Valentino sul palco sanremese, no? Perché, insomma, diciamo, la musica di oggi, che a tanti piace, io sono nata con un altro, diciamo, percorso, no? Diciamo musicale, rispecchia molto proprio la canzone italiana. Sei d'accordo, certo, con me, Viola, che sempre mantenuto questo, diciamo, rigore italiano, no?
4: Sì,
3: tuoi brani.
4: Sei in viva voce, per questo sentivo anch'io.
3: Perché ormai le canzoni, diciamo, la melodia italiana, no? Quello che manca un po' al festival. Cioè, ultimamente ce ne sono veramente pochi. Io vi auguro veramente che, naturalmente, Viola Valentino, e che con il marito Francesco adesso vanno a mangiare il giro di su, vanno in piscina, di avere grande successo con questo brano nuovo, che è un brano che ci è piaciuto tantissimo. Però vi stavo ricordando, ci ricordate qualche data che avete? Appunto, vi parlate della Calabria.
6: Adesso in questo momento no.
4: Non abbiamo l'agenda.
3: Dove possono leggere i nostri radioascoltatori? Diciamo sulle pagine?
6: Sì.
4: Sulle pagine mie.
1: Viola Valentino, certo. Eleonora, sono impegnati in questo momento, devono andare a mangiare il tiramisù, tu devi capire questa cosa è una cosa.
3: Io voglio sapere se Marianna ancora da chiedere qualcosa, che è sempre di gossip, vedi Marianna il marito, Francesco, ecco. Io so che è Francesco Mango, si chiama, anche perché ha un cognome molto estivo.
5: Allora io non voglio chiedere più niente, perché purtroppo hanno da fare, devono andare a mangiare
1: subito,
5: mi stanno facendo venire l'acquolina in bocca.
1: Hai ragione.
5: Allora, ascoltatori, vi dico, se volete sapere qualcosa o date su Viola Valentino, le andate a trovare sulle pagine Instagram, Facebook e su tutte le piattaforme.
1: Ecco, ecco.
3: Brava, brava. Allora, grazie Viola Valentino, grazie Francesco, noi siamo grazie. Giuliano del Bermude, Milano, Torino, Puglia.
1: Sì.
3: Capito, eh? Grazie a voi, ti auguriamo buon tiramisù e buon ascolto. Noi mandiamo il brano,
1: sì.
3: E mandiamo un abbraccio fortissimo a questa donna fantastica che è sempre rimasta lineare in tutti i suoi pensieri e nella sua musica. Vi mando un abbraccio forte. Ciao, a presto.
5: Ciao, ciao, ciao.
1: A presto.
6: Ciao, ciao.
1: Bene. Ciao. Andiamo in musica. Sì, adesso andiamo in musica, ascoltiamo un po' di me e grazie per l'ascolto e grazie alla grandissima Viola Valentino. A presto amici!
3: Grazie a voi! Benvenuti radioascoltatori, benvenuti. Eccoci. Con grande piacere, grandissimo piacere, Daisy, Marianna, diamo la benvenuta a Viola Valentino.
1: Wow.
3: Eccola.
7: Buongiorno, buongiorno a tutte.
1: Buongiorno, buongiorno, che meraviglia.
3: Bene. Io devo fare una domanda,
1: ecco.
3: Perché mi sono sempre chiesta, perché io il personaggio Viola Valentino l'ho sempre amato, da dove nasce il nome Viola Valentino? È sempre stata una mia curiosità.
7: Ma non c'è una nascita, volevo il nome di un fiore e il nome di uno stilista, quindi me li sono presi tutti e due.
1: Bene.
3: Ecco, per cui Viola Valentino, perché in quel periodo mi ricordo, no, tipo Martini, no, Mia Martini, si usavano anche un po' i cognomi, ecco, di
7: stilisti. A me mi chiamo Minnetti, pensa che brutto sarebbe stato.
1: Perché?
3: Viola Minnetti.
1: No, non
3: perché. Allora... Prego. Devo dire che Viola Valentino è sempre stato un personaggio diciamo molto molto bella e soprattutto ti ha portato sempre la verità in tutte le cose che ha fatto. Ma quanto è costato questo, Viola, diciamo, essere così sempre genuine nel percorso della vita che parleremo di discografia?
7: Ma non ha un... È un percorso che va fatto, nel modo in cui sei tu, capito? Non puoi nascondersi dietro un dito. Io sono io e quando parlo sono io, punto.
1: La verità.
3: Perché tante volte spesso, certo, però tante volte essere, sai, persone genuine ha sempre un po' un costo. Allora, parliamo di discografia, parliamo di musica, allora, tanti successi, poi sappiamo tutti che Brano Compri ne ha fatto più il giro del mondo. Ma artisticamente come nasce Viola Valentino, artisticamente?
7: E nasce in un modo strano, un po' curioso. Io accompagnai una sera un amico dei Camaleonti che si chiama Ricky Maiocchi e andammo in questo posto che c'era scritto Senza Fine e ci mettemmo in sala d'aspetto, io e Ricky, e sentivamo questa donna, questo uomo che parlava e poi dopo arrivarono finalmente e c'erano Gino Paoli e la Vanoni e Gino...
3: E Gino mi guardava,
7: appunto, erano Gino Paoli e la Vanoni.
3: Sì.
7: E noi eravamo lì che aspettavamo. A un certo punto spuntarono e invece di dire buonasera, Gino mi guardò e mi disse: tu sai cantare? Cambi così, d'amblè. E io risposi: no, io non so cantare. Lui mi rispose: no, tu sai cantare.
1: Perfetto.
7: E da lì
3: tutto nacque da Gino Paoli, questo personaggio che comunque non era, diciamo, da tutti ricevere un complimento e un, diciamo, un'offerta così, vero Viola? Perché insomma Gino era un po' particolare, molto artista, eh?
7: Ma io tutto mi aspettavo tranne questo, cioè questa domanda, perché io andai solo a accompagnare Ricky, facevamo il tragitto in strada con la metropolitana e quindi andai solo per quello, capito? Quindi e quando alla risposta no, tu sai cantare, rimasi basita, chiaramente, e poi è stato il mio primo produttore.
1: Che forte.
3: E come è stata la prima, diciamo, incisione quando sei entrato in questo studio che tu accompagnavi un artista e ti ritrovi artista, no?
7: Sì, ti ma terrorizzata, però l'ho incisa, ero terrorizzata ma è incisa. Suono Tu sai cantare e facevamo questo brano che si chiamava Dixie, che era un Dixieland, era molto carino per la Durium. Quindi è una cosa anche seria che vogliamo, no? E così sì. è tutto partito per caso. Che poi io avevo un animo artistico dentro, lo sapevo in qualche modo, sono figlia di un artista, ho vissuto con lui la Bohemienne, abbiamo fatto tante cose insieme, cioè voglio dire, mio padre era un pittore, non era un cantante. Quindi sì. Così. È nato tutto per caso, ma delle volte.

0: No, nel destino,
1: la casualità delle volte è destino, appunto.
0: Sì, secondo me sì.
2: Faccio un'ultima domanda, poi vi lascio con Daisy e Marianna. Ecco, poi come hai affrontato questo successo, viaggiare in trasmissioni televisive? Perché Viola, parliamo, era un mondo diverso e molto più bello di attuale. Io lo vedo così, lo vivo così.
3: Io ho sempre affrontato queste cose con grandissima serietà professionale. In qualsiasi caso io sono sempre stata una professionista, per cui con rispetto nei confronti di quello che stava accadendo.
2: Certo, ma diciamo anche con tanto impegno, perché insomma facevi tanti impegni.
3: Sì, certamente mi impegno è la prima cosa.
2: Certo, certo. No, diciamo che anche la pesantezza del lavoro, perché sai, tante volte penso che fare l'artista sia una passeggiata invece.
3: È un lavoro duro, ma io venivo comunque da un lavoro duro, perché essere indossatrice, modella, non era semplice. C'era sempre da camminare, andare, fare, disfare, fotografare, e l'album e cose, il book, cioè tante cose. Quindi l'ho affrontato come ho affrontato tutta la mia vita, con grande professionismo.
0: Giusto.
2: E posso dire anche con grande carattere, perché insomma ha affrontato tantissime cose nella vita Viola Valentino, ma sempre con grande carattere e non avendo mai paura di dire quello che pensa. E questa è la parte più bella del lato, diciamo, la parte artistico, umano. Allora, parliamo dell'album nuovo e poi anche Marianna con le sue domande, prego.
0: Sì, allora, adesso poi ve lo presento. Pronto? Ragazzi, mi sentite?
2: Sì,
0: sentivo un'interferenza. Allora, sì, parleremo ovviamente del brano nuovo, un po' di me. Io prima, però, se mi permettete, avrei una domanda da fare a Viola, anzi più di una in realtà, perché la sua è una carriera lunghissima. Però mi preme, io adoravo come personaggio quando ero piccolina Thomas Millian, l'ho sempre considerato un'icona sexy, un po' rozzona, un po' puzzona, un po', però mi è sempre piaciuto molto. Uno dei tuoi brani più famosi, Sola, deriva da un film che tu hai fatto, ha avuto il suo lancio pieno. Ecco, senti, ma com'è stato quel periodo, il set, Thomas Millian, la canzone che prende il volo e va, la tua carriera, insomma, che sta iniziando proprio a prendere, ma cioè, che periodo è stato? Pazzesco, prego.
3: Bellissimo, pieno di emozioni, un periodo stupendo, pieno di emozioni, anche pieno di gente seria con la testa sulle spalle, non c'era nessuno che non sapeva fare quello che doveva fare, quindi è stata un'esperienza meravigliosa, che posso dire di più?
0: Mamma mia, che
3: così
0: periodo.
3: Non posso, capito?
0: Che periodo. Tu inoltre sei, come dicevamo, una grandissima stacanovista, hai fatto un sacco di cose, ma una mia curiosità, se tu non fossi diventata cantante, cos'è che a Viola Valentino cosa avrebbe voluto fare Viola Valentino, cosa sarebbe stata se non era quello che
3: il
0: è adesso
3: medico.
0: il medico ambiziosa. ambiziosa bellissimo sì.
2: Ambiziosa, ma soprattutto molto umanitario, perché io ho sempre sostenuto che fare il medico è una missione, un lavoro.
3: Sì, è una missione, però quello era mio, io volevo essere quello, volevo fare il medico, però per ragioni familiari ho dovuto cominciare a lavorare presto, non ho potuto studiare, non ho potuto approfondire, quindi laurearmi, e di conseguenza poi la vita ti porta delle cose che tu non conosci, che tu non hai in mano, cioè, e poi arriva solamente accettato o non accettato il destino. Io ho accettato e mi sono trasformata in una cantante, cioè non so che diavolo è successo, però qualcosa di bello sì.
0: Sicuro.
3: E questo
0: sicuro.
3: È importante.
2: Diciamo che la tua scuola non è stata proprio la vita, no?
3: Sì, la vita.
2: Che tra l'altro
3: sono figlia di un pittore.
2: E certo. Quindi, come ricordi tuo padre, Viola?
3: La Boimella l'abbiamo fatta già, eccoli no. Era mio padre, era un uomo innanzitutto bellissimo. Sì. Leggermente bello e poi molto bravissimo. Lui si firmava CM Luciani, non si firmava proprio il nome di suo, sì. E i suoi quadri sono tutti firmati CM Luciani.
2: Come mai la scelta di cambiare il nome attraverso la sua arte? Come hai scelto?
3: Parli di papà?
2: Sì.
3: E perché se no doveva fare Cesare Minnetti, invece lui ha preso il cognome di sua nonna, della mia bisnonna, che era Luciani, e tutto il resto, capito? Mi suonava meglio in pratica.
0: Sì, non vi piaceva, sto Minnetti non vi
2: ma
0: piaceva.
2: Ma questo cognome proprio ti ha inviato tutti, o no?
3: Eh?
2: cosa? Questo cognome l'avete un po' deviato tutti?
3: Ma Minnetti è inascoltabile. Viola Minnetti, pensa che se avessi il cognome.

0: Adesso la Minetti che ti direbbe?
1: Beh, lo so, a me ricorda la Minetti, quella l'altra Minetti, però sì, ma quelle sono scelte, ragazzi, sono.
0: Poi sta bene, Viola Valentino, sì, per il nome.
1: È chic, è molto
0: bello, scorre, capito? Scorre, certo. Marianna, eccoci qua con Marianna Pignatelli, che naturalmente lei tratta sempre con gli artisti, con le riviste. Prego, prego, il gossip.
2: Hai mai voluto fare un reality show?
0: No, non ho mai pensato, onestamente. Poi chissà, un giorno può essere che questo succederà, però io non lo sto pensando neanche adesso, non l'ho pensato, non lo penso adesso, magari in futuro potrà essere che cambi idea, non lo so.
1: Certo.
0: Perché ci sono dei reality carini, quella dell'Isola dei Famosi mi piace, per esempio, a me, perché
3: piaceresti, veramente, ti piacerebbe?
0: È avventuristico, no? Sei avventuroso,
3: sei magna poco, non c'è, cioè, faticosissimo.
0: Vabbè, ma è quello che mi piace a me.
2: Non è proprio faticoso.
0: È quello che piace a me.
2: Stare mentalmente.
0: Ah, sì. Perché sennò gli altri reality sono tutti finti, c'hanno tutto, invece l'Isola dei Famosi non hai nulla. E quella è l'avventura, a me l'avventura piace.
1: Certo, sì, ovviamente ti metti alla prova, no? In queste cose, che poi siano vere o meno, ecco, noi che siamo un po' al di fuori non lo sappiamo. A me sembra che quelli dimagriscano davvero, che veramente non mangiano quando sono lì, quindi boh, chi lo sa.
0: È vero,
1: mi sa, no, perché arrivano cicci, escono scheletrici, quindi insomma un po' di
3: però sono. Prendere il tono di Viola Valentino al Festival di Sanremo io lo vorrei tanto.
1: Sì, anch'io.
3: No, lo vorrei veramente tanto, chissà.
0: Proposto, adesso vediamo cosa succede. Comunque, se non funzionerà quello, potrò propormi con un altro brano, perché io il brano più che il nome che conta. Non lo so. Onestamente vedremo. Non ho una risposta.
1: Vedremo. Noi speriamo, insomma, noi.
2: Posso fare un'altra domanda?
0: Prego.
2: Scusate, ma io sono proprio così. Allora, hai sentite? Sì? Ok.
1: Vai, Mariana.
2: Volevo sapere da Viola se ha pensato qualche volta di fare un duetto con un cantante americano o italo-americano, tipo della Columbia, che magari del genere?
0: Mi piacerebbe il genere, ma non mi è mai venuto in mente di propormi un cantante colombiano, eccetera, eccetera. Ma nella vita è tutto un caso, magari capiterà. Però onestamente non ho mai chiesto questo.
1: Sì, Viola Valentino è una donna che vive l'attimo, abbiamo capito questo. Quindi...
2: Ma io oggi sto cominciando a imbrogliare le lingue.
0: Ricordatevi.
2: Cosa succederà?
0: No, ma ricordatevi sempre che l'attimo è fuggente.
1: Certo.
0: Bisogna coglierlo al volo.
1: Esatto.
3: Allora Viola, ultimo brano, Un po' di me, è uscito ai primi di luglio. È un brano molto caratterizzato da sonorità afro pop. È stato pubblicato con Osset Music. Parliamo di questo nuovo brano che naturalmente ci percorrerà tutta l'estate, non solo.
0: Anche lì noi ti posso solamente che sperare. A me il brano è piaciuto, mi è entrato dentro e così ho cercato di trasmettere la mia emozione quando l'ho cantata. Se il brano funziona, abbiamo fatto poker, non lo so, capito? Perché c'è tanta musica in giro nell'aria, capito? Quindi bisogna avere. Comunque funziona, nel senso che io sento tanta gente che ce l'ha nelle macchine, tanta gente che lo sente, quindi voglio dire, piace. Il brano piace.
1: La tua voce è molto bella, Viola, la tua voce è molto caratteristica, sì. Riconoscibile, molto bella, quindi anche quello fa. Sì.
0: A voi, una domanda ve la faccio io, voi avete ascoltato questo brano?
1: Yes.
3: Certo, mi piace.
1: A me piace, molto. Mi piace perché...
3: Mi ha chiesto l'intervista, perché mi è piaciuto tantissimo il brano, e ho detto no, devi intervistare, perché...
0: È un brano con un testo... Allora, è un brano con un testo, a parte le musiche, ma è un brano con un testo di una persona che nella vita ha dato, secondo me. Sì. Questo è il mio parere personale.
1: Sì.
0: Quindi la gente lo apprezza molto, lo sta apprezzando. Adesso vediamo che succede, perché poi qui c'è sempre tanta confusione, tanti macelli, insomma.
1: Ma abbiamo tanti, ecco, tanta musica.
3: Da chi è stato scritto, Viola?
0: Eh?
1: Da chi è stato scritto?
0: Allora, non me lo ricordo in questo momento, perché mi stanno mandando, ve lo giuro, io sono sincera.
1: Magica.
0: Sono sincera, perché mi stanno mettendo in una macchina, voi siete al telefono, un casino della Madonna.
1: Sei in movimento, sei sempre in giro, vedi anche
3: un giro. Stanno mettendo una macchina, sei perfetto.
0: Fa un caldo allucinante.
1: Vero.
3: È vero. Allora, la produzione è di Luca Venturi e il testo... Clara, correggimi, di Giorgio Kevor Piseropia, giusto?
0: Sì, ok.
3: Ecco, ce l'abbiamo fatta. Senti, Viola, una curiosità, ma dove stai andando con questo caldo a quest'ora?
0: Stiamo andando in giro per cose nostre di lavoro. E tu sto salendo su una macchina, quindi...
1: Si lavora sempre qui.
0: Si lavora sempre, insomma. Sì.
1: Ok,
3: ecco, allora noi salutiamo tutta la macchina,
1: certo, tutti quanti, ciao,
3: ecco, io saluto tutte le persone, ecco,
1: ciao,
0: vi saluto,
2: ciao ragazzi, ciao,
0: lui è Francesco, mio marito.
1: Buongiorno, ecco, Francesco. Buongiorno.
4: Piacere.
1: Ah, che meraviglia.
3: Piacere. Bene. Francesco, fa caldo. Mi dispiace per voi che siate in giro a quest'ora, perché sinceramente.
4: No,
3: dove vi trovate in questo momento?
4: Ci stiamo andando a prendere un tiramisù.
1: Buono. Buono il tiramisù.
2: Tutta l'aria confezionata.
4: Sì, no, ma qua stiamo per un giorno, è la prima volta che vediamo l'acqua, siamo in piscina, cioè, tra poco.
1: Bravi, fate bene.
3: È il primo giorno che vedete l'acqua, in piscina.
4: Mezza giornata in piscina, tirami su, basta, avanza.
1: Benissimo.
3: Diciamo che questi sono i regali che vi fate, perché naturalmente...
4: Dove
3: vi trovate adesso? In quale zona d'Italia, se possiamo sapere?
4: Noi stiamo a Roma. Tra Roma e Milano, vicino, proprio attaccati.
3: Milano siete vicino a me. Ok.
4: E poi ripartiamo
3: infatti. Ecco, ci raccontate un po' di date che avete, il vostro percorso artistico di Viola Valentino, questo brano che porterà in giro per l'Italia, un po' di date, se ricordate.
4: Questo album poi si presenterà anche a Sanremo con un nuovo singolo.
1: Bene.
4: E poi vediamo un po', speriamo che va tutto bene.
1: Che ci avete detto Sanremo
3: prima.
1: Infatti, già che ci avete detto Sanremo, ci avete fatto uno spoiler, giusto?
3: Perché noi veramente vorremmo vedere Viola Valentino sul palco sanremese, no? Perché, insomma, diciamo, la musica di oggi che a tanti piace, io sono nata con un altro, diciamo, percorso, no? Diciamo musicale, rispecchia molto proprio la canzone italiana. Sei d'accordo, certo, con me, Viola, che sempre mantenuto questo, diciamo, rigore italiano, no?
0: Sì,
3: tuoi brani.
0: Sei in viva voce, per questo sentivo anch'io.
3: Perché ormai le canzoni, diciamo, la melodia italiana, no? Quello che manca un po' al festival. Ultimamente ce ne sono veramente pochi. Io vi auguro veramente che, naturalmente, Viola Valentino, e che con il marito Francesco adesso vanno a mangiare il tiro di su, vanno in piscina, di avere grande successo con questo brano nuovo, che è un brano che ci è piaciuto tantissimo. Però vi stiamo ricordando, ci ricordate qualche data che avete? Appunto, vi parlate della Calabria.
4: Adesso in questo momento no,
0: non abbiamo l'agenda.
3: Dove possono leggere i nostri radioascoltatori? Diciamo sulle pagine?
4: Sì,
0: sulle pagine mie.
1: Viola Valentino, certo. Eleonora, sono impegnati in questo momento, devono andare a mangiare il tiramisù, tu devi capire questa è una cosa.
3: Io vorrei sapere se Marianna ancora da chiedere qualcosa, che è sempre di gossip, vedi Marianna il marito, Francesco, ecco. Io so che è Francesco Mango, si chiama, anche perché ha un cognome molto estivo.
2: Allora io non voglio chiedere più niente, perché purtroppo hanno da fare, devono andare a mangiare e mi stanno facendo venire l'acquolina in bocca.
1: Hai ragione.
2: Allora, ascoltatori, vi dico, se volete sapere qualcosa o date su Viola Valentino, le andate a trovare sulle pagine Instagram, Facebook, su tutte le piattaforme.
1: Ecco, ecco.
3: Brava. Allora, grazie Viola Valentino, grazie Francesco. Noi siamo grazie. Triangolo delle Bermude, Milano, Torino, Puglia.
1: Sì.
3: Capito, eh?
0: Grazie a voi.
3: Vi auguriamo buon tiramisù e buon ascolto. Noi mandiamo il brano.
1: Sì.
3: E mandiamo un abbraccio fortissimo a questa donna fantastica che è sempre rimasta lineare in tutti i suoi pensieri e nella sua musica. Vi mando un abbraccio forte. Ciao, a presto.
1: Ciao, a presto.
4: Ciao.
1: Bene. Andiamo in musica. Sì, adesso andiamo in musica, ascoltiamo un po' di me e grazie per l'ascolto e grazie alla grandissima Viola Valentino. A presto, amici.
0: Grazie a voi.

0: studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine, che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000, che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud, cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi, perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo scontrare a suon di canzoni quelli che amavano ballare la musica un po' più raffinata, un po' più house, e quelli che hanno sempre preferito la cassa dritta e le canzoni belle potenti. Che siate di questa o dell'altra fazione, preparatevi a saltare, perché la Time Machine di oggi sicuramente vi stupirà. Iniziamo con un brano del 1998, loro sono famosissimi, sono gli Extreme, e la canzone la state già sentendo, si chiama Love.

Pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Mia ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo, sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché mi piace moltissimo, l'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista, mi dimentico sempre di metterlo nella time machine, oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Nesa e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa mia, colpa solo mia, utilizzo poco, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine. Cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli AFL 65 e questa si chiama Move Your Body.

state assistendo al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì. Va bene, andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene, amanti della musica house. Adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più, come dire, addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo. È del 1997. Loro sono un progetto eurodance italiano. Si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

Dai, io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita, vabbè. Andiamo avanti con un brano del 1998, mettiamo noi una versione dance un pochino più nota che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la canzone si chiama...

Bella, bella, bella anche questa secondo me, ma vi voglio dare un altro pezzo che negli anni 90 abbiamo ballato tantissimo e anche questo non viene suonato tantissimo né da me, ma devo dire che anche se andate ad ascoltare una serata anni 90 non è uno dei primi 30 brani che ascoltiamo, diciamo così. Siamo nel 1997, loro sono i SAS, progetto dance tedesco.

molto molto molto bello, almeno secondo me. Fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare quando andiamo a ballare in discoteca. Lui è Milo e la canzone si chiama Drop the Pressure.

arriva un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che va veramente

Faceva volare la pista. Siamo nel 2001. Questo è un progetto Italo Dance italiano con la voce di Reb. Si chiamano SMS e la canzone si chiama La vie c'est fantastique. La vie

secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello. E io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che più o meno ha la mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare. Ma andiamo avanti con un brano del 2005. Lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione, mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Everybody.

bella bella bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, la discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino. Questo è il 2000 e la canzone si chiama Super Andotrois.

E su One More Time dei Daft Punk anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Tra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li aiutate a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e alla solita ora. Ciao.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Quando cresci in riva al mare, passi molto tempo a guardare l'orizzonte. Ti chiedi cosa diavolo potrebbero portare le onde e dove il mare potrebbe depositarti. Finché un giorno sai di aver vissuto fra due luoghi, la scena d'arrivo e il punto di partenza. Sono Giovanni Amara.

è che quando siamo giovani, ogni persona e ogni avvenimento ci sembrano unici. Con l'età si diventa più consapevoli. Scopriamo che le cose si ripetono. Con gli anni capita meno spesso di essere meravigliati e sorpresi, ma anche di rimanere delusi.

Se potessi influenzare la fata buona, che dicono regni sui bambini, le chiederei di donare a ciascuno un senso di meraviglia talmente indistruttibile da durare una vita intera, come antidoto infallibile contro la noia e il disincanto. Abbiamo bisogno di una rinascita della meraviglia. Abbiamo bisogno di rinnovare nei nostri cuori e nelle nostre anime il sogno immortale, l'eterna poesia, il senso perenne che la vita è un miracolo. La meraviglia è in noi, non nelle cose.

Guardi la bellezza. La bellezza. Ma questo è niente. Guardi la precisione. L'armonia è così fragile, è così forte, è così esatta. Ma questa è la natura. L'equilibrio di forze colossali. È così ogni stella. È così che si regge ogni filo d'erba. E il cosmo possente in equilibrio perfetto, produce questo. Questa meraviglia. Questo capolavoro della natura.

Saprò stupirmi delle azioni più semplici, come fermarmi a parlare con uno sconosciuto. Sì, proverò stupore per le sensazioni che mi sono familiari, come quelle della sabbia che mi accarezza il viso quando soffia il vento. Trasecolerò per i momenti di tenerezza, come quando contemplo la mia compagna che dorme e cerco di immaginare cosa stia sognando.

Pensate a tutte le persone che in vita non hanno mai sentito una musica decente. Non c'è da meravigliarsi che le loro facce cadano a pezzi. Non c'è da meravigliarsi che uccidano, e senza pensarci due volte. Non c'è da meravigliarsi che non abbiano

Quello che vidi fu tanti pappagalli di tante diverse specie che erano una meraviglia. When the bee drops out. Alcuni colorati di verde, altri di uno splendido giallo limone e altri neri e ben in carne. When the bee drops out. E il canto degli altri uccelli che stavano negli alberi, una cosa così soave e melodica che molte volte rimanemmo ad ascoltare tale dolcezza. Gli alberi che vidi sono di tale bellezza e leggerezza che pensammo di trovarci nel paradiso terrestre.

è che il paradosso è diventato ortodosso. Gli uomini sguazzano nel luogo comune. Non è il fatto che l'uomo pratico stia a testa in giù, che alle volte può essere una stimolante per quanto sconcertante ginnastica. È che a testa in giù ci sta a meraviglia

moriremo. E questo ci rende fortunati. La maggior parte delle persone non morirà mai, perché non nascerà mai. Le potenziali persone che avrebbero potuto essere qui, al mio posto, includono grandi poeti, scienziati, inventori. Lo sappiamo perché l'insieme delle persone possibili consentite dal nostro DNA supera in modo massiccio l'insieme delle persone reali. Di fronte a queste stupefacenti probabilità, tu e io abbiamo vinto la lotteria della nascita contro ogni previsione. E osiamo lamentarci dell'inevitabile ritorno a quello stato da cui la stragrande maggioranza non si è mai mossa.

Quando ti amavo, sognavo i tuoi sogni. Ti guardavo le palpebre dormire, le ciglia in lieve tremito. Talvolta è a sipario abbassato che si snoda con inauditi attori e luminarie.

Voglio credere alla magia di questo ardente e stupefacente universo, al significato e al potere dei simboli, al miracolo di me stesso e di tutti i mortali, alla divinità che è così vicina a noi e che tanto anela ad essere più vicina, alla sbalorditiva, dannata meraviglia del cielo che io posso vedere sopra di me e pensare sotto di me.

per questo che gli uomini hanno cominciato a filosofare, a causa della meraviglia. Da principio restavano stupiti di fronte alle difficoltà più semplici. Progredendo a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori. I fenomeni della Luna, del Sole, degli astri, la generazione dell'intero universo. Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia, riconosce di non sapere. Ed è per questo che anche colui che ama il mito è in un certo qual modo filosofo. Il mito, infatti, costituisce un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicché gli uomini ricercano il conoscere solo al fine di sapere.

Più chiaramente possiamo focalizzare la nostra attenzione sulle meraviglie e le realtà dell'universo, meno gusto avremo per la distruzione. La ricerca della verità e della bellezza è una sfera in cui ci ha permesso rimanere bambini per tutta la vita.

penso che siamo qui per chiederci, chiedersi, chiedere. E che chiedendoti le cose grandi, e chiedendo le cose grandi, impari a conoscere i piccoli, quasi per caso. Ma non sai mai niente di più sulle cose grandi. Non sai mai niente di più.

L'azzurro infinito del giorno. L'azzurro infinito del giorno è come una seta, ben tesa, ma sulla serena distesa. La luna già pensa al ritorno. Lo stagno risplende. Si tace la rana. Ma a guizza, un bagliore d'acceso smeraldo di brace azzurra. E non sono triste, ma sono stupito se guardo il giardino. Stupito di che? Non mi sono mai sentito tanto bambino.

0: Italian Style.
1: Facciamo casino fino al mattino. Facciamo casino fino al mattino. Facciamo casino fino al mattino. Facciamo casino fino